0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Le migliori.
1: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gianni Vezzosi e Natale Galletta, la signora vestita di nero.
3: Pronto? Non ha l'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'aggia telefonata. Cava fritta, nebbia, sto dormendo a mezza via. Come volesse che tornasse a casa mia. Si sbaglia, non ti rende conto niente. Fai male a chi vuol bene. Una pizza che veleno, la notte, giorno, no, no, non esiste niente. Volesse tenere la forza, era fornuta, sì, fornuta.

ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo vengo a te pigliare. E torniamo a casa insieme tutti e due, come a tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccolini? Tu volevi sempre vincere e ti rubavo tutte le caramelle. No, no, non è vero che sono stato prediletto. La corona della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero, perché non rispondo? Pronto?

0: questa vita mia senza di voi non è più la stessa, ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire, vi amo.
1: Ciao mamma, ciao papà.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bionde.

0: quelle migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
1: Gigi Finizio, che lo che non si fa.
2: Se è vera, dice che mi vuol bene. Parlamene stasera, nata vota.

0: Natale Galletta, vecchio amore.
1: Come stai, sei più bella in modo? Come va? Sta creatura che è? E tua figlia l'aveva capito. Si sposate, non pensa più a me. Si felice e mi sento perduta. Non fa niente, sono contenta per te. Ora va, lì c'è lui che ti aspetta. Dille solo

0: No, Natale, mi dispiace.
1: Ma ormai sono sposata e ho anche una figlia.
0: Non posso abbandonarla per scappare via con te. Anche se non potrò mai dimenticare i giorni passati insieme. Ti prego, non cercarmi più. Perdonami, Natale.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
3: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Gianluca Capozzi, sai.
3: Tutta via.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane. Nando Mariano, per tutta la vita.
2: Sempre con tuoi occhi non sta, lontana te non sa ci sta, nemmeno un attimo. Tu sarai giù da per campare, se la ricaccia ne c'è.

di tu non stai qui, tu sa regine su qui, pare una favola. Nessuno da può assomigliare, si parla pure in realtà, tu sei importante.

0: Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?
1: Che ne sarà di noi? Non basta illudersi. Un viaggio senza rischi.

0: le migliori
1: canzoni napoletane.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, no frate grande.
1: Mario, per me tu sei meglio di tutto quanto. Per me sei stato e resto più importante. Sei stato scuola di vita e scuola di canto. E sono orgoglioso di te, sei frate. E mo facciamo un regalo a sto popolo napoletano. Cantammo insieme sta canzone.

0: quelle migliori.
1: Angelo Mauro, Dinto Chalet.

0: Bella Radio. Sono le 4 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Paola Pezzone e Marco Calone. Te voglio troppo bene.

canzoni napoletane. Stefania Lai è più giovanette.

Maria Nazionale, QSAIE.

en un asunto de Estado.

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le arde ragione, se t'ha già scelto.

0: unico desiderio, Alessio, crescerai.
1: Rinda l'occhio creatura, si da firme guarda buono, non ci trova niente male, trova solamente bene. Non esiste una creatura che sono nata malamente, sono cresciuta sfortunata, qualche volta non sbagliata.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

0: penso a te.
1: Dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella Radio. Sono le 6 in punto.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso. Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando sto con te.

0: Raffaello non fa capì che soffre.
1: È passata mezz'ora a ti pare una vita. Ti tormenta il pensiero, o volessi chiamare.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Se una mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Antonio Cannata, Gira gira sta malinconia.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bella radio, bell'estate.
4: Alessio, io e te.
5: Ti voglio.

0: sono guagnato a suo tempo. Oggi fa 20 anni è diventato un capriccio e non si sente più chi la napoletana e non si sente più le canzoni una volta.
1: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Radio, la tua bella.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: bella radio.
1: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
5: Bella radio.

0: la radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Sal Da Vinci, Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Nanà.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Quando ci fa sentire così bene.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 8 e un minuto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Bagnara Calabra, nella notte del 3 luglio scorso, si è consumata una violenta aggressione durante la quale un giovane ha sparato in testa a un coetaneo perché, secondo quanto emerso, sarebbe stato guardato male. Le forze dell'ordine hanno eseguito l'arresto nei confronti di due 17enni, che ora rispondono dell'accusa di tentato omicidio. Il caldo non molla la presa e nel fine settimana le temperature rimarranno elevate, facendo registrare bollini, arancioni a partire da sabato. Per la giornata di domani è prevista inoltre un'allerta gialla che interesserà la grande maggioranza dei capoluoghi italiani. Sui mercati finanziari, la borsa di Tokyo ha aperto l'ultima seduta della settimana in territorio positivo, registrando un rialzo dello 0,31%. L'andamento favorevole è sostenuto dal consolidamento degli indici azionari statunitensi e dalla discesa dei rendimenti obbligazionari, nonostante il prezzo del petrolio si mantenga sopra i 95 dollari al barile. La Consob ha dato il via libera all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria, promossa da Tata Motors sulle azioni ordinarie di Iveco Group. L'operazione, gestita tramite TML CV Holdings, prenderà il via il 7 settembre per concludersi il 26 ottobre, rappresentando l'ultimo passaggio previsto per l'avvio definitivo della procedura. La Procura di Milano ha chiuso le indagini preliminari nei confronti di Carmelo Cinturrino, l'ex poliziotto del commissariato Mecenate, accusato di omicidio aggravato dalla premeditazione. Il procedimento fa riferimento al 26 gennaio scorso, quando nel boschetto di Rogoredo fu ucciso con un colpo di pistola alla testa, esploso da circa 30 metri di distanza, il 28enne Abderrahim Mansouri, noto come Pusher con il soprannome di Zack. La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla posizione di Alessia Pifferi, evidenziando che la donna ha mantenuto comportamenti lucidi nella modifica della scena del crimine e nell'occultamento parziale delle tracce anche dopo la scoperta del cadavere della figlia. I giudici hanno tuttavia ribadito la necessità di considerare, nel bilanciamento della pena, la sua estrema fragilità emotiva, riconducibile a un percorso di crescita in un ambiente non idoneo e a una storia personale segnata da forti difficoltà affettive. Nuovi elementi emergono dall'autopsia, eseguita dall'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, in merito alla tragedia familiare avvenuta nel quartiere romano di Pietralata, dove hanno perso la vita i genitori e una bambina di 5 anni affetta da disabilità dalla nascita. Gli esami medico-legali hanno confermato che sono stati esplosi 3 colpi di arma da fuoco e che tutte le vittime sono state colpite alla testa. Secondo i primi accertamenti a fare fuoco sarebbe stato Luca Abbasciano, sebbene gli inquirenti non escludano del tutto un ruolo attivo della madre, Valentina Pambianco. Un quinto giovane è stato fermato nell'ambito delle indagini sul pestaggio, costato la vita a Nicola Musiani, il 54enne deceduto in seguito all'aggressione subita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate. I carabinieri del nucleo investigativo di Ravenna hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un minore residente nella provincia di Forlì-Cesena, ritenuto uno dei presunti autori materiali dell'omicidio. Dal mondo politico, il leader di Italia Viva Matteo Renzi, intervenendo da Viareggio, ha ribadito la necessità di aprire a una coalizione più ampia, che includa i riformisti in vista delle prossime elezioni, sottolineando che il primo passo fondamentale per il centro-sinistra debba essere lo svolgimento di primarie aperte e ineliminabili. Sul fronte dei carburanti è stata annunciata la proroga del taglio delle accise sul diesel fino al prossimo 10 settembre, mentre i ministeri competenti sono al lavoro per definire misure più selettive e mirate a favore dei redditi bassi e delle categorie maggiormente colpite per il periodo successivo. Sempre in ambito politico, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, intervenuto alla Festa dell'Unità, ha affrontato il tema delle prossime elezioni amministrative in città, evidenziando che prima di concentrarsi sul calendario delle primarie sarà necessario definire il programma e costruire un confronto solido tra i partiti per una coalizione ampia. Le regioni del nord, nello specifico Emilia-Romagna, Liguria, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, hanno lanciato ufficialmente a Torino il distretto unico della manifattura. Il progetto punta a mettere a sistema territori, imprese e competenze, per presentarsi con una strategia condivisa di fronte al governo e alla Commissione europea, rappresentando il primo risultato concreto della cabina di regia interregionale. Il mercato petrolifero ha registrato una chiusura in lieve rialzo a New York, condizionato dalle incertezze geopolitiche in Medio Oriente e dalle tensioni tra Stati Uniti e Iran. Il Brut-E, il riferimento americano, ha segnato un incremento dello 0,13%, attestandosi a $91.13 al barile, mentre il Brent ha chiuso in flessione dello 0,35% a quota $95.30. Si è conclusa in tarda serata la quarta seduta del tavolo tecnico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dedicata alla vertenza Electrolux, nel corso della quale sono state discusse anche le prospettive dello stabilimento di Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. La riunione, iniziata in mattinata e protrattasi per ore, vedrà le parti nuovamente aggiornate in sede ministeriale. Per lo sport, nel torneo degli US Open, il tennista azzurro ha superato l'avversario Schoolkate in 4 set, con i parziali di 3-6, 6-3, 6-4 e 7-5, conquistando l'accesso al terzo turno della competizione. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
12: La tendenza per la giornata di venerdì sulla Sicilia, con un campo di alta pressione a interessare tutte le nostre regioni del sud, e quindi sull'isola una giornata di tempo assolato, cielo sereno poco nuvoloso, sole in montagna, sulle aree interne del versante ionico qualche isolato temporale di calore, altrove appunto sole e caldo intenso con temperature che dappertutto oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti arrendi!
1: Non solo alcolici!
2: In grosso e dettaglio!
1: Spegni la tua sete!
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante!
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola!
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti!
1: Non solo alcolici! Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora! Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso!
2: Non solo alcolici! In via della Concordia 150 a Catania!
1: Info 348 10 50 454!
3: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua...

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondobici, Rentcar.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondobici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: Gigi D'Alessio. Ti ha detto mai?
1: Io sono l'uomo della donna che tu vedi e senti già da qualche mese. Penso tu conosca già il mio nome, ma non sai che cosa so di te. Io l'ho scoperto dai messaggi che lasciava un po' per farmelo sapere. Se vuoi ti

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Gianni Vezzosi, Ossessione.
1: Vorrei morire e non pensare a questa mia vita così complicata.

0: amore nostro ad un film. Un film ad un non si capisce mai il finale. Se piglia una salassa. Forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto in cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché il destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.

Non te voglio, non te voglio, ma mette paura. Ma mette paura che al suo chiudo c'entra, ma parla di te. Sì. E non ti cerca, e non ti cerca, ma con mille pensieri te va che cercano. Tremanna.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno. Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Bella radio.
4: Sono le 9:03.
5: Bella radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
7: La tendenza per la giornata di venerdì sulla Sicilia, con un campo di alta pressione a interessare tutte le nostre regioni del sud, e quindi sull'isola una giornata di tempo assolato, cielo sereno poco nuvoloso, solo in montagna, sulle aree interne del versante ionico qualche isolato temporale di calore. Altrove appunto sole e caldo intenso, con temperature che dappertutto oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
2: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
1: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
2: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
1: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
2: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376 268 2990. Lo ripeto, 376 268 2990. Ristorante Il Nespolo. Profumo di mare.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Maria Nazionale, te voglio bene assai.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.
1: Bella Radio, la tua bella

0: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
1: Non è capiccicato, non sappiamo sta. Non è capitato, mai venuto. Chi stufo cambietta, non sa può studare. Pure quanti in tuo

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguera Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 10 in punto. News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. A Motta Sant'Anastasia, la sparatoria avvenuta la sera del 23 agosto scorso celerebbe intrecci legati a una guerra tra clan mafiosi e a passaggi tra cosche non digeriti, oltre all'ombra di un'infamia commessa. Nel catanese, i carabinieri del NAS e del NIL hanno sequestrato 600 kg di alimenti durante un controllo in un bar pizzeria dell'Interland, un'operazione che ha spinto il presidente dell'intergruppo parlamentare per la tutela dei consumatori José Marano e il segretario nazionale del Codacons Francesco Tanasi a sottolineare l'importanza di controlli rigorosi nel settore della ristorazione. Il Centro d'Arte Raffaello ha conferito a Patrizia Cazzola la menzione Raffaello nell'ambito del concorso Castelbuono, Cuore d'Artista, un riconoscimento assegnato per le qualità tecniche, stilistiche e per i contenuti veicolati. A Messina, il passaggio della gara per la refezione scolastica da Messina Servizi Bene Comune ad ATM è finito al centro di un'interrogazione presentata al sindaco Federico Basile dal consigliere comunale Alessandro Russo, che ha chiesto chiarimenti sul cambio di regia. Molti giovani in Sicilia scelgono di trasferirsi a Milano, Roma, Bologna o all'estero, dopo la laurea per ragioni economiche e per opportunità professionali differenti, evidenziando il divario tra il percorso di studio universitario e l'ingresso nel mondo del lavoro. A Palermo l'ASP ha presentato il programma di sensibilizzazione denominato Mamme 10, Alcol Zero, che prosegue il percorso sui rischi legati al consumo di alcol in vista della giornata internazionale di sensibilizzazione sui disturbi dello spettro fetoalcolico. A Vicari, sabato 5 settembre alle 21 in piazza Borsellino, Sergio Vespertino andrà in scena con il monologo «Metti che rinasco», scritto insieme a Marco Pomar e accompagnato dalle musiche originali di Remo Anzovino, eseguite dal vivo da Virginia Majorana. Per lo sport, in un momento complicato per la squadra, il Catania FC ha ribadito attraverso i propri canali ufficiali la massima fiducia nei confronti dell'allenatore Emilio Longo, escludendo qualsiasi ipotesi di cambio in panchina. Per ora è tutto, a più tardi per i prossimi aggiornamenti.
8: Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
11: La tendenza per la giornata di venerdì sulla Sicilia, con un campo di alta pressione a interessare tutte le nostre regioni del sud, e quindi sull'isola una giornata di tempo assolato, cielo sereno poco nuvoloso, sole in montagna, sulle aree interne del versante ionico qualche isolato temporale di calore, altrove appunto sole e caldo intenso con temperature che dappertutto oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
9: Bella Radio.

0: radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Natale Galletta, quando ci vedimmo. Mentre

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella.

0: bella radio.
1: Marco Calone, bionda, mora.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Super grande affare, acquistar da Orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
3: 342 64 18 410.

luce che non fa vedere, non sa me. Ma bevo l'ultimo bicchiere per sbagliare, quando sta fuori capo non vuoi ragionare.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, featuring Gianni Fiorellino

0: tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, uno

0: con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpisparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio,

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: voglio come può partire, ma raccomando, se vai lontano, una cartolina, non ti scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà, spero solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Traino, Renato Caratone. Io non so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Bella radio.
5: Sono le 11, in punto.
6: Bella radio. Bella radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
6: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
9: La tendenza per la giornata di venerdì sulla Sicilia, con un campo di alta pressione a interessare tutte le nostre regioni del sud, e quindi sull'isola una giornata di tempo assolato, cielo sereno, poco nuvoloso, sole in montagna, sulle aree interne del versante ionico qualche isolato temporale di calore, altrove appunto sole e caldo intenso con temperature che dappertutto oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
4: Bella

0: bella radio. Summertime.
1: Stefania Lai e Ciro Rigione. Passione e gelosia. Numero

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane. Mario Forte. Amami con i difetti che ho.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

Un tempo che non passa male, ma voglio che una cosa da sapere. Se chi lo pensiero fisso, rinda tutte le cose che faccio. E non puoi immaginare come sto male, che non ti tengo vicino.

0: Daniele De Martino e Gianni Vezzosi. Meravigliosamente.
1: Meraviglioso, tu mi hai fatto innamorare.
2: Meravigliosamente, tu mi hai fatto innamorare.
1: Meraviglioso, penso sempre solo a te.
2: Meravigliosamente, penso sempre a te.
1: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.
2: Non siamo mai scegliuti la stessa strada.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici!
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
2: rispondi,
1: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
4: Bella Radio, canzoni napoletane.
5: Bella Radio.
6: Sono le 12 e 2 minuti.
7: News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È ancora bufera sulla nave traghetto Costanza I di Sicilia, di proprietà regionale. Il Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Regione Sicilia, rappresentato da Francesco Caruso, ha presentato un esposto tramite il legale Alessandro Lipera di Catania per denunciare la realizzazione, la gestione della nave, gli incarichi professionali e la futura gara per i servizi marittimi con le isole minori. Il trasporto ferroviario delle merci in Sicilia è in crescita, ma resta ancora marginale nel confronto con il resto d'Italia. A certificarlo sono i numeri del rapporto 2026 di Fermerci, l'associazione che riunisce i principali operatori della logistica ferroviaria, che evidenziano la situazione delle infrastrutture e della logistica nell'isola. Durante un posto di controllo lungo il viale Mario Rapisardi, i carabinieri hanno fermato un'auto a bordo della quale si trovavano un trentenne e una ventenne. L'allarme del braccialetto elettronico non era scattato perché la donna aveva lasciato il dispositivo a casa per poter rivedere l'ex compagno e per questo motivo entrambi sono stati denunciati. La questura di Catania ha eseguito una nuova operazione antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo. Nel sottoscala di un condominio, le forze dell'ordine hanno individuato e sequestrato oltre 2 kg di diverse sostanze stupefacenti che erano nascosti all'interno del nascondiglio. Restando nel catanese, a Biancavilla i carabinieri della stazione locale, supportati dal Reggimento Sicilia, hanno controllato diversi punti del territorio per la sicurezza stradale. Nel corso delle verifiche, un 32enne è stato denunciato per guida senza patente, una violazione commessa per la seconda volta nel giro di 2 anni. Il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno sul piano della costa, presentato dal gruppo consiliare MPA Grande Catania. Si tratta di un'iniziativa programmatica che nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto tra la città e la sua fascia costiera. Una battaglia legale per esposizione all'amianto si sposta adesso in appello. Il Tribunale Etneo aveva riconosciuto che un uomo, ex militare e successivamente vigile del fuoco a Catania, è deceduto a 72 anni a causa di un cancro provocato dall'amianto, accogliendo il ricorso della vedova assistita dall'avvocato Ezio Bonanni. I ministeri della Difesa e dell'Interno hanno però impugnato la sentenza. A Catania è stata presentata la 4ª edizione della Corsa del Ricordo, la manifestazione sportiva in programma domenica 13 settembre 2026. L'appuntamento unisce l'attività all'aria aperta, alla memoria storica, offrendo ai cittadini l'occasione di vivere uno spazio suggestivo della città. Ci spostiamo a Palermo, dove un uomo di 39 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia con una ferita d'arma da fuoco alla nuca e una frattura ossea, in seguito a episodi di violenza avvenuti nel quartiere Zen. Spostandoci a Villabate, i carabinieri hanno arrestato un 45enne nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di armi e munizioni. L'uomo aveva nascosto una pistola tra il forno a incasso e la biancheria, mentre un'altra persona ha cercato di disfarsi di 2 semiautomatiche e di proiettili lanciandoli dal balcone. Intanto, dietro la sparatoria avvenuta la sera del 23 agosto a Motta Sant'Anastasia, si celerebbero tensioni tra cosche mafiose. Secondo quanto emerso, alla base dello scontro ci sarebbero vecchi attriti e cambi di casacca mal digeriti tra i gruppi di Montepò e i cosiddetti milanesi. Sul fronte economico e agricolo, la Regione ha deciso di andare incontro alle imprese del settore. Con un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Fulvio Bellomo, è stato concesso un incremento fino al 30% delle assegnazioni di gasolio agricolo ad accisa agevolata per l'anno in corso. Ci spostiamo a Piazza Armerina, dove la Villa Romana del Casale si prepara ad accogliere il debutto dello spettacolo Eneide, previsto per il 12 settembre. Lo spettacolo, già visto lo scorso anno a Catania, unisce la narrazione teatrale alla valorizzazione del patrimonio archeologico. A Mascali si punta sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Nella sala consiliare del comune sono stati presentati ufficialmente il Nerello Wine Fest e il Premio Nerello Mascalese, 2 appuntamenti dedicati alla promozione del vino e delle tradizioni locali. Per lo sport, il difficile avvio di stagione del Catania apre riflessioni sulle scelte societarie e sulle strategie di mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, pesano le difficoltà incontrate dal direttore sportivo Varrà nella costruzione della rosa, legate alle decisioni della presidenza guidata da Ross Pelligra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
10: La tendenza per la giornata di venerdì sulla Sicilia, con un campo di alta pressione a interessare tutte le nostre regioni del sud, e quindi sull'isola una giornata di tempo assolato, cielo sereno, poco nuvoloso, sole in montagna, sulle aree interne del versante ionico qualche isolato temporale di calore, altrove appunto sole e caldo intenso, con temperature che dappertutto oscilleranno mediamente tra i 30 e i 35 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.

anche solo a te. Coppa te, ringo in mano, dei pensieri, sempre e soltanto a te. Camera ai lati.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: bella radio. Summertime. Antonio Zinna, non sei un'avventura.
1: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Dan. La macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace. Aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.

0: quelle migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
3: Mauro Nardi, tanti auguri.
4: Tesoro mio, con chi già su 10 foglie che ha stracciato. E ancora non sa.

quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso, è il tuo compleanno. Ti avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manda questa rosa, che ti parli di quest'amore, che ti vuoi dire, ti voglio bene, sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita

0: devi noleggiare un'auto. Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.
7: Migliori.
8: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più richieste del giorno su Bella Radio.
9: Le più richieste del giorno.
8: Le più segnalate. Le più ascoltate. Le più richieste su Bella Radio.
9: Bella Compilation.
8: Posizione numero 15.

Bella compilation. Posizione numero 13. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio amore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 12.

0: Franco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanca e stanco. Stai facendo

0: prima volta. La prima volta, sì. Come so sciare.
1: Bella compilation. Posizione numero 11. Toni Marciano.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood. Cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Bella Compilation, posizione numero 10.

0: Revelation, posizione numero 6.
1: Rosario Miraggio, inaspettato amore.

0: ogni volta che tu pensi, o coro mi sa stringe e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, torna tra poco. Bella.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Bella compilation, posizione numero 5.

0: Sensation, posizione numero 3.
1: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: Sensation, posizione numero 2.
1: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
2: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ho mai suonato, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella compilation, bella compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.
2: Salda Vinci, Fuga d'amore.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Super grande affare, acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
4: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
5: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
6: Canzoni napoletane.

0: se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
1: rispondi,
0: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
2: Bella è sempre con te.
3: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 14 e 3 minuti.
6: News.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È ancora bufera sulla nave traghetto Costanza I di Sicilia, di proprietà regionale. Il Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Regione Sicilia, rappresentato da Francesco Caruso, ha presentato un esposto tramite il legale Alessandro Lipera di Catania per denunciare la realizzazione, la gestione della nave, gli incarichi professionali e la futura gara per i servizi marittimi con le isole minori. Il trasporto ferroviario delle merci in Sicilia è in crescita, ma resta ancora marginale nel confronto con il resto d'Italia. A certificarlo sono i numeri del rapporto 2026 di Fermerci, l'associazione che riunisce i principali operatori della logistica ferroviaria, che evidenziano la situazione delle infrastrutture e della logistica nell'isola. Durante un posto di controllo lungo il viale Mario Rapisardi, i carabinieri hanno fermato un'auto a bordo della quale si trovavano un trentenne e una ventenne. L'allarme del braccialetto elettronico non era scattato perché la donna aveva lasciato il dispositivo a casa per poter rivedere l'ex compagno e per questo motivo entrambi sono stati denunciati. La questura di Catania ha eseguito una nuova operazione antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo. Nel sottoscala di un condominio, le forze dell'ordine hanno individuato e sequestrato oltre 2 kg di diverse sostanze stupefacenti che erano nascosti all'interno del nascondiglio. Restando nel catanese, a Biancavilla, i carabinieri della stazione locale, supportati dal Reggimento Sicilia, hanno controllato diversi punti del territorio per la sicurezza stradale. Nel corso delle verifiche, un 32enne è stato denunciato per guida senza patente, una violazione commessa per la seconda volta nel giro di 2 anni. Il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno sul piano della costa, presentato dal gruppo consiliare MPA Grande Catania. Si tratta di un'iniziativa programmatica che nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto tra la città e la sua fascia costiera. Una battaglia legale per esposizione all'amianto si sposta adesso in appello. Il Tribunale Etneo aveva riconosciuto che un uomo, ex militare e successivamente vigile del fuoco a Catania, è deceduto a 72 anni a causa di un cancro provocato dall'amianto, accogliendo il ricorso della vedova assistita dall'avvocato Ezio Bonanni. I ministeri della Difesa e dell'Interno hanno però impugnato la sentenza. A Catania è stata presentata la 4ª edizione della Corsa del Ricordo, la manifestazione sportiva in programma domenica 13 settembre 2026. L'appuntamento unisce l'attività all'aria aperta, alla memoria storica, offrendo ai cittadini l'occasione di vivere uno spazio suggestivo della città. Ci spostiamo a Palermo, dove un uomo di 39 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia con una ferita d'arma da fuoco alla nuca e una frattura ossea, in seguito a episodi di violenza avvenuti nel quartiere Zen. Spostandoci a Villabate, i carabinieri hanno arrestato un 45enne nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di armi e munizioni. L'uomo aveva nascosto una pistola tra il forno a incasso e la biancheria, mentre un'altra persona ha cercato di disfarsi di 2 semiautomatiche e di proiettili lanciandoli dal balcone. Intanto, dietro la sparatoria avvenuta la sera del 23 agosto a Motta Sant'Anastasia, si celerebbero tensioni tra cosche mafiose. Secondo quanto emerso, alla base dello scontro ci sarebbero vecchi attriti e cambi di casacca mal digeriti tra i gruppi di Montepò e i cosiddetti milanesi. Sul fronte economico e agricolo, la Regione ha deciso di andare incontro alle imprese del settore. Con un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Fulvio Bellomo, è stato concesso un incremento fino al 30% delle assegnazioni di gasolio agricolo ad accisa agevolata per l'anno in corso. Ci spostiamo a Piazza Armerina, dove la Villa Romana del Casale si prepara ad accogliere il debutto dello spettacolo Eneide, previsto per il 12 settembre. Lo spettacolo, già visto lo scorso anno a Catania, unisce la narrazione teatrale alla valorizzazione del patrimonio archeologico. A Mascali si punta sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Nella sala consiliare del comune sono stati presentati ufficialmente il Nerello Wine Fest e il Premio Nerello Mascalese, 2 appuntamenti dedicati alla promozione del vino e delle tradizioni locali. Per lo sport, il difficile avvio di stagione del Catania apre riflessioni sulle scelte societarie e sulle strategie di mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, pesano le difficoltà incontrate dal direttore sportivo Varrà nella costruzione della rosa, legate alle decisioni della presidenza guidata da Ross Pelligra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
3: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
8: Ci attende un fine settimana contraddistinto dalla presenza dell'anticiclone su tutta la Sicilia, delle giornate soleggiate, di cielo sereno o al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento con solo in montagna, sulle aree interne, qualche nuvola torreggiante, cumuliforme e qualche breve temporale di calore. Altrove, appunto, sole, al mare cielo sereno poco nuvoloso con vento sostanzialmente debole o al più qualche raffica moderata. Caldo sempre intenso, temperature venerdì mediamente tra 30 e 34 gradi, nel weekend anche dei valori fino a 35-36 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: quelle migliori. Bella
1: Radio. Canzoni napoletane.
0: Bella Radio. Le migliori.
1: Andrea Zeta, ti prometto il mio cuore. Come se...

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori.
11: Canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Le migliori.
11: Franco Ricciardi e Maria Nazionale, Parlami.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Su Bella Radio, Gianni Macchiolina con Un giorno ci rincontreremo.

0: questa vita mia, ma senza di voi non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire. Vi amo.
1: Ciao mamma. Ciao papà.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
3: Le migliori.
5: Gigi D'Alessio, la forza delle donne.

0: Franco Staco, lo sai che ti amo.
1: Perché fai così, te voglio bene. Col broncio sotto sopra,

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio. Sono le 15 e 2 minuti.
3: Bella radio.
2: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
4: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trebi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
5: Ci attende un fine settimana contraddistinto dalla presenza dell'anticiclone su tutta la Sicilia, delle giornate soleggiate, di cielo sereno o al più poco nuvoloso, ampio soleggiamento con solo in montagna, sulle aree interne, qualche nuvola torreggiante cumuliforme e qualche breve temporale di calore. Altrove, appunto, sole al mare, cielo sereno o poco nuvoloso, con vento sostanzialmente debole o al più qualche raffica moderata. Caldo sempre intenso, temperature venerdì mediamente tra 30 e 34 gradi, nel weekend anche dei valori fino a 35-36 gradi. Ulteriori dettagli scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate.

0: le migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Puoi gustare vero pesce fresco con vista mare. Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi,

0: consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Le migliori.

0: super grande affare vendere in orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 e un minuto.
13: News.
14: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. A Messina, le indagini sulla morte di Melissa Echevarria, quarantenne argentina trovata senza vita il 14 agosto in un cortile di Via La Farina, hanno rivelato che la donna è stata strangolata. L'ultimo contatto risalirebbe a un uomo tunisino di 44 anni, già detenuto per altri motivi. I sindacati FIM, FIOM e WILM hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti Electrolux, dopo il fallimento della trattativa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L'azienda avrebbe voluto superare gli accordi sindacali sull'organizzazione del lavoro, proponendo solo modifiche limitate al piano industriale. A Misilmeri, nel palermitano, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni per violenza sessuale su un minore di meno di 10 anni, avvenuta in ambito familiare. È stato disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico dal GIP di Termini Imerese. A Trapani, un ispettore di polizia penitenziaria è stato colpito alla testa da un getto d'olio bollente gettato dall'alto mentre transitava nel reparto mediterraneo della casa circondariale. Secondo il presidente nazionale Consipe Mimmo Nicotra, l'episodio costituisce un tentato omicidio premeditato. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervistata al TG3, ha affermato che il governo resta sempre mobilitato sulla sicurezza nazionale a 360 gradi, prima di partire per Bari, dove Fratelli d'Italia celebra il record di longevità dell'esecutivo. Il gruppo Eco Eridania ha istituito dal 1 settembre la nuova divisione Public Affairs, affidandone la guida a Rocco De Franchi, avvocato, amministrativista e dottore di ricerca in diritto dell'economia. la mossa rientra nel piano di crescita e consolidamento dell'azienda europea dei servizi ambientali. La Banca di Credito Popolare ha chiuso il primo semestre con un utile netto di 4,1 milioni di euro, inferiore ai 9,3 milioni dello stesso periodo del 2025, mentre la raccolta diretta è salita a 2,54 miliardi e i prestiti lordi a 1,8 miliardi. L'Istituto di Torre del Greco segnala inoltre un miglioramento della copertura dei crediti deteriorati. Per lo sport, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha presentato la sfida contro la Roma come un confronto tra chi lavora da 14 mesi e chi da soltanto 45 giorni, elogiando inoltre l'attaccante Malen e il tecnico Gasperini. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
8: Bella Radio. Bella
13: Radio. Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
17: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E così per la giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica, dunque il contesto sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto e con ampi spazi assolati. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 33 gradi, qualche grado in più nelle aree interne nella giornata di domenica. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo. Bella.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: bella radio.
1: Stai ascoltando Mimmo Danni, Isso, Ie.

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
0: 342 64 18 410.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Bella Radio.
7: Canzoni napoletane.
8: Rocco Hunt, Wake Up.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Marsica, si perdesse a te.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguera Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle,

0: Sei un artista neomelodico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
0: 330 670 894.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

ragazzo mi va. Tu sei che lui, tu sei che lo respiro, non manca. Si è nata parte di me, si lo sangue mio. Tu voglio ciò stare la vita. E quando voto, e quando voto stanno appiccicati, non sai come sto male. Sto male, sì. E vuoi sapere perché? Perché tu sei tutta la vita mia. Ti amo, Crizia.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menù completo, DJ e animazione per 50 persone. Tre formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Bella Radio.
1: Sono le 17 e 3 minuti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
1: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
3: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E così per la giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica, dunque il contesto sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto e con ampi spazi assolati. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 33 gradi, qualche grado in più nelle aree interne nella giornata di domenica. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensi che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce.

ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure ti costruisci un'altra vita insieme a me.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Bella radio, la tua bella istituzione.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella Radio.
3: Canzoni napoletane. Fabiana, io so gelosa e te.

0: acquistare oro follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le oro follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
4: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
5: Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vent'anni fa.
6: E succedette più vent'anni fa. Una telefonata rintanò

come sei bella vestita a sposa, come sei bella a papà.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando in fondo voglio a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parlami più.

0: Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla. È un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer Station.
1: Bella. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
4: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
3: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
4: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
7: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
3: rispondi,
2: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio, canzoni napoletane.
6: Bella Radio.
7: Sono le 18 in punto.
8: News.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È ancora bufera sulla nave traghetto Costanza I di Sicilia, di proprietà regionale. Il Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Regione Sicilia, rappresentato da Francesco Caruso, ha presentato un esposto tramite il legale Alessandro Lipera di Catania per denunciare la realizzazione, la gestione della nave, gli incarichi professionali e la futura gara per i servizi marittimi con le isole minori. Il trasporto ferroviario delle merci in Sicilia è in crescita, ma resta ancora marginale nel confronto con il resto d'Italia. A certificarlo sono i numeri del rapporto 2026 di Fermerci, l'associazione che riunisce i principali operatori della logistica ferroviaria, che evidenziano la situazione delle infrastrutture e della logistica nell'isola. Durante un posto di controllo lungo il viale Mario Rapisardi, i carabinieri hanno fermato un'auto a bordo della quale si trovavano un trentenne e una ventenne. L'allarme del braccialetto elettronico non era scattato perché la donna aveva lasciato il dispositivo a casa per poter rivedere l'ex compagno e per questo motivo entrambi sono stati denunciati. La questura di Catania ha eseguito una nuova operazione antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo. Nel sottoscala di un condominio, le forze dell'ordine hanno individuato e sequestrato oltre 2 kg di diverse sostanze stupefacenti che erano nascosti all'interno del nascondiglio. Restando nel catanese, a Biancavilla, i carabinieri della stazione locale, supportati dal Reggimento Sicilia, hanno controllato diversi punti del territorio per la sicurezza stradale. Nel corso delle verifiche, un 32enne è stato denunciato per guida senza patente, una violazione commessa per la seconda volta nel giro di 2 anni. Il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno sul piano della costa, presentato dal gruppo consiliare MPA Grande Catania. Si tratta di un'iniziativa programmatica che nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto tra la città e la sua fascia costiera. Una battaglia legale per esposizione all'amianto si sposta adesso in appello. Il Tribunale Etneo aveva riconosciuto che un uomo, ex militare e successivamente vigile del fuoco a Catania, è deceduto a 72 anni a causa di un cancro provocato dall'amianto, accogliendo il ricorso della vedova assistita dall'avvocato Ezio Bonanni. I ministeri della Difesa e dell'Interno hanno però impugnato la sentenza. A Catania è stata presentata la 4ª edizione della Corsa del Ricordo, la manifestazione sportiva in programma domenica 13 settembre 2026. L'appuntamento unisce l'attività all'aria aperta, alla memoria storica, offrendo ai cittadini l'occasione di vivere uno spazio suggestivo della città. Ci spostiamo a Palermo, dove un uomo di 39 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia con una ferita d'arma da fuoco alla nuca e una frattura ossea, in seguito a episodi di violenza avvenuti nel quartiere Zen. Spostandoci a Villabate, i carabinieri hanno arrestato un 45enne nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di armi e munizioni. L'uomo aveva nascosto una pistola tra il forno a incasso e la biancheria, mentre un'altra persona ha cercato di disfarsi di 2 semiautomatiche e di proiettili lanciandoli dal balcone. Intanto, dietro la sparatoria avvenuta la sera del 23 agosto a Motta Sant'Anastasia, si celerebbero tensioni tra cosche mafiose. Secondo quanto emerso, alla base dello scontro ci sarebbero vecchi attriti e cambi di casacca mal digeriti tra i gruppi di Montepò e i cosiddetti milanesi. Sul fronte economico e agricolo, la Regione ha deciso di andare incontro alle imprese del settore. Con un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Fulvio Bellomo, è stato concesso un incremento fino al 30% delle assegnazioni di gasolio agricolo ad accisa agevolata per l'anno in corso. Ci spostiamo a Piazza Armerina, dove la Villa Romana del Casale si prepara ad accogliere il debutto dello spettacolo Eneide, previsto per il 12 settembre. Lo spettacolo, già visto lo scorso anno a Catania, unisce la narrazione teatrale alla valorizzazione del patrimonio archeologico. A Mascali si punta sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Nella sala consiliare del comune sono stati presentati ufficialmente il Nerello Wine Fest e il Premio Nerello Mascalese, due appuntamenti dedicati alla promozione del vino e delle tradizioni locali. Per lo sport, il difficile avvio di stagione del Catania apre riflessioni sulle scelte societarie e sulle strategie di mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, pesano le difficoltà incontrate dal direttore sportivo Varrà nella costruzione della rosa, legate alle decisioni della presidenza guidata da Ross Pelligra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
3: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
3: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E così per la giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica, dunque il contesto sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto e con ampi spazi assolati. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 33 gradi, qualche grado in più nelle aree interne nella giornata di domenica. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
2: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
1: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
2: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
1: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
2: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

la mia vita. Io e te che fino a ieri stiamo abbracciati e mo tu stai insieme con altri. Io che ci luce una guaglione che ci sono stati l'anno e 9 mesi. O saci, che non mi voleva bene, ma non ce l'ho fatta. Perché quando mi chiudevo l'occhio e mi lasciava, ma camminava ancora tu per dentro strada di questo corpo. Camminava che ricordo, camminava appena a notte e faceva finta di niente. Non ci parlava in notte come facevo con te per telefono. Sono troppo innamorato di te, non sai che mi hai fatto. Non sei stata la prima guaglione, ma sei stata la prima innamorata che ha sapigliato questo cuore. E non lo so se si va a ritornare a rete, perché è difficile a ci incontrare. Ma se tu mi stai sentendo, ricordati che io ancora ti sto parlando. Auguri e buon Natale. Chissà se mi pensa ancora, pensa a tutti sti regali.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.

0: Rico Femiano, bella e infame.
1: Che la luce rinda stanze notte, un messaggio dice ma che ha fatto, che la stronza vada a fare spietta.

Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.

0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
1: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
1: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
3: Bella è sempre con te.
0: Bella Radio, canzoni napoletane.
4: Bella Radio.
5: Sono le 19 e un minuto. News.
6: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. La giuria chiamata a deliberare sul caso di Lindsay Clancy, la madre accusata dell'omicidio dei tre figli, ha comunicato alla corte di non essere in grado di raggiungere un verdetto dopo oltre 6 giorni di camera di consiglio. Il giudice William Sullivan ha dichiarato il processo nullo, spiegando di non avere altra scelta, considerata l'assenza di consenso tra i giurati su un procedimento che ha seguito da vicino l'opinione pubblica americana. Una alpinista canadese, Kali McChrystal, risulta dispersa dallo scorso 1° settembre sul Cervino. L'atleta, appassionata di corsa in montagna, si stava allenando per completare la salita e la discesa della vetta in meno di 5 ore. E l'ultima traccia disponibile è una fotografia che la ritrae sopra la capanna Carrel, con abiti leggeri e uno zaino da trail a quasi 4.000 metri di quota. Restano gravi ma stabili le condizioni del piccolo Younes, il bambino rimasto coinvolto in un incidente lo scorso 3 agosto mentre si trovava in vacanza a Sharm el Sheikh con la famiglia. Il bimbo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Regina Margherita di Torino, dove è stato trasferito tramite un volo sanitario dedicato dopo che gli accertamenti clinici hanno confermato la sicurezza del viaggio. Il prezzo del gas naturale registra un lieve incremento sui mercati europei di Amsterdam, con il future sul metano, con consegna a ottobre che segna un aumento dello 0,9%, attestandosi a 72,50 euro al megawattora. Le indagini delle forze dell'ordine nel palermitano sono scattate dopo la segnalazione della scuola frequentata da un bambino, il quale ha raccontato a una maestra di aver subito abusi sessuali da parte dello zio, successivamente arrestato. A Ladispoli, centro sul litorale romano, un 30enne di origini siriane è stato fermato dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio, dopo aver aggredito con un coltello da cucina i genitori e la sorella all'interno della loro abitazione. I tre feriti, di 63, 57 e 19enne, sono stati trasportati in ospedale con ferite non gravi. Nel Ravennate, un minorenne finito in carcere per l'omicidio di Nicola Musiani, il 53enne picchiato a morte nella notte tra il 18 e il 19 giorno di luglio a Pinarella da un gruppo di giovani, ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Minorile di Bologna, prendendo le distanze dalle accuse e negando di aver colpito materialmente la vittima. La Procura di Roma ha chiesto l'archiviazione del secondo filone d'indagine relativo alla morte dell'ambasciatore italiano Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo il 22 febbraio del 2021. Il procedimento era rimasto a carico di ignoti e riguardava la banda di cittadini congolesi che aveva confessato l'agguato alle autorità locali. Sul fronte politico, Elin Schlein ha criticato l'esecutivo, sottolineando che, mentre la Presidente del Consiglio festeggia a Bari, a Taranto partono i provvedimenti di licenziamento per i lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva e l'azienda Electrolux conferma il piano di esuberi con la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi. Sempre in merito all'evento organizzato al porto di Bari per celebrare il traguardo di governo più longevo, un piccolo gruppo di sostenitori partito da Genova ha viaggiato per l'intera notte per raggiungere la manifestazione, ribadendo il proprio sostegno alla Premier. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, interpellata sul tema delle influenze russe prima di partire per la Puglia, ha dichiarato che l'esecutivo resta costantemente mobilitato sulla sicurezza nazionale a 360 gradi, monitorando tutti gli aspetti necessari. Il gruppo Eco Eridania ha annunciato l'avvio della nuova divisione Public Affairs, operativa dal 1 settembre e guidata dall'avvocato amministrativista Rocco De Franchi, nel quadro del percorso di consolidamento dell'azienda attiva nei servizi ambientali per i rifiuti sanitari e industriali. La Banca di Credito Popolare ha chiuso il semestre con un utile netto di 4,1 milioni di euro, evidenziando una crescita della raccolta diretta che si attesta a 2 miliardi e 54 milioni di euro e un aumento dei prestiti lordi alla clientela rispetto alla fine dell'anno precedente. Dal settore industriale, il rappresentante di Fincantieri Mazzotta ha sottolineato come l'innovazione tecnologica e la valorizzazione delle competenze rappresentino fattori chiave e vantaggi competitivi fondamentali per sostenere la manifattura italiana in un contesto di profondi cambiamenti globali. Per lo sport sul circuito di Monza, le prime prove libere vedono protagoniste le vetture della Ferrari, mentre in pista si registra l'attenzione per il giovane pilota Antonelli, che ha chiuso la sessione al quinto posto. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio. Bella Radio.
8: Le previsioni meteorologiche.
9: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio.
11: Nelle prossime ore contesto di assoluta stabilità atmosferica su tutta la Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e limpidi. E così per la giornata di sabato l'alta pressione dominerà ancora la scena meteorologica, dunque il contesto sarà ancora stabile, una giornata con clima asciutto e con ampi spazi assolati. Le temperature massime diurne saranno in generale comprese fra i 30 e i 33 gradi, qualche grado in più nelle aree interne nella giornata di domenica. Con questo è tutto. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro. Quello rosso azzurro. Una squadra. Il Catania.
1: Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio TV?
2: Buonasera a tutti e benvenuti. Eccoci qui pronti per una nuova puntata sotto il cielo rosso azzurro. Buon pomeriggio a tutti belli di Bella, siamo prontissimi, le 19:07 minuti, vi ricordo sempre che potete interagire con noi direttamente al 388-8292-885, il nostro numero WhatsApp, oppure se volete potete anche chiamare allo 095-8739-658 e vi ricordo anche che vi leggiamo nell'immediato nella nostra diretta TikTok. Io vado a dare il benvenuto a loro, oggi un nuovo ospite, buon pomeriggio a Ferdinando Toro e ben arrivato anche a Pietro Di Stefano di Casa Rosso Azzurra.
3: Buonasera Mary.
4: Buonasera, grazie per l'invito.
3: E benvenuto a Pietro.
4: Grazie.
2: Allora ragazzi,
3: e allora come vogliamo iniziare?
2: Diteci, vogliamo iniziare
3: dai numeri.
2: C'è tanto di cui parlare.
3: I numeri dicono questo. Tre sconfitte pesanti, usciamo dalla Coppa Italia e se parliamo di numeri, un solo gol fatto e 10 subiti. È un numero che adesso mette un po' in allarme tutta la compagine rossazzurra, ma soprattutto fa tremare un po' quelli, i tifosi che speravano in un inizio abbastanza diverso da quello che abbiamo visto fino ad ora. Forse non ci eravamo più abituati, la pazienza del catanese non so fino a che punto ce l'ha, ma quello che dicevo l'altra volta oggi lo confermo, che siamo oggi una tifoseria spaccata più di prima, perché sempre ripeto c'è quella fascia di tifoso che pensa che è giusto dare tempo, chi non è più tempo di aspettare, chi pensa che la società abbia sbagliato e chi magari resta lì fermo ad aspettare che qualcosa possa cambiare. Pietro, tu cosa ne pensi?
4: Ma io penso che i tifosi si sono fatti buttare un po' di fumo negli occhi durante la preparazione estiva, soprattutto con la partita non trasmessa con Ravenna, che un po' di tifosi sono andati lì a guardare la partita, col Vicenza dove anche i vicentini ci hanno fatto tantissimi complimenti, più del 70% del possesso palla, ma quello è calcio estivo, quello è calcio d'agosto dove non c'è preparazione fisica e conta solamente la tecnica. Arrivati a inizio campionato dove il Catania ancora è deficitario di condizione fisica, va a prendere quelle squadre piccole dove sono preparate fisicamente perché devono fare un'operazione veloce e breve per fare punti subito, e là la tecnica non conta più e arrivano le sconfitte. Ma non è un caso, non è un caso, perché Longo, Emilio Longo, ha iniziato così a Picerno, prima stagione ha fatto 5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte le prime 10, risultato simile anche a Crotone. Longo ce l'ha detto a inizio stagione quando si è presentato: io parlo di calcio, voglio fare calcio, un calcio che non si vede in Serie C. Dobbiamo dargli tempo, il tifoso catanese è 12 anni che tempo non ne vuole più, e c'è anche questo.
3: E questa è anche una cosa vera, perché la pazienza non è da tutti. È vero quello che dici tu, i numeri parlano a nome di Longo e dicono questo, che nelle prime 5 partite qualcosa la sbaglia. Ma ora il problema è uno, capire qual è il problema e trovare una soluzione. Queste sono anche quelle che sono state le parole di Longo, ma le soluzioni li deve trovare lui, li deve trovare la società, perché noi vediamo una squadra spenta, una squadra che magari si gioca, gira palla, ma non riesce ad essere incisiva, sotto porta diventa sterile e inizia qualche campanello di allarme.
4: Secondo me sono tutti i campanelli d'allarme che sono preventivati già da Longo, e quello che fa male al tifoso, perché il tifoso vuole subito vincere, vuole subito la Serie B, ma i campionati non finiscono ad agosto neanche a settembre, i campionati finiscono alla 38esima. Durante la conferenza stampa gli ho fatto una domanda bella, sostanziosa, lui mi ha risposto, mi ha lasciato soddisfatto. Comunque se c'è una telefonata ne parliamo dopo.
3: Sì. Andiamo avanti. Allora diamo il bentornato a Ivan Cutrupi, che ormai è diventato l'editore più famoso di Super Tifo. Ivan, bentornato.
5: Ciao, ciao a tutti, ciao Ferdinando, buonasera a tutti.
3: Buonasera. Ivan, stavamo parlando di numeri. Dammi tu dei numeri relativi a quello che tu stai facendo e hai rifatto, e hai fatto anche felice tanti tifosi, di quelli un po' più nostalgici, quelli che ancora amavano comprare Super Tifo e piaceva guardare le immagini. Dimmi i numeri di Super Tifo, che ricordiamo doveva uscire oggi, ma a Catania arriverà domani.
5: Sinceramente, allora, rispondo prima alla seconda, che è uscito già da ieri, solamente che hanno consegnato alcune regioni perché c'è stato un problema con il poster che ci hanno dato un po' in ritardo, e quindi è slittata la consegna di un giorno. Infatti proprio dalla Sicilia praticamente siamo stati assaliti sui social, dice non è arrivato, però ho rassicurato tutti che sicuramente domani mattina o al massimo lunedì mattina sarà distribuito, tra l'altro in tutto lo stivale. Quindi per quanto riguarda i numeri, guarda, era una scommessa sinceramente che io in primis ho voluto puntare, anche se con lo scetticismo un po' di tutti, perché come tu sai la carta stampata oggi è veramente difficile. Infatti è stata proprio questa scommessa, diciamo, al momento vinta, perché poi se vai a vedere il primo numero che siamo usciti il 15 luglio, praticamente il giorno 16 eravamo già sold out, parliamo di circa 20-22 mila copie. La cosa che mi ha lasciato un po', ecco, di stucco, un po' a tutti, è stata proprio la richiesta da parte dell'estero, quindi da parte di tutta Europa, praticamente ci hanno richiesto un sacco di numeri, e quindi parliamo di Ungheria, Bulgaria, Romania, tutto l'est, la Serbia, la Francia, la Germania, la Danimarca, la Svezia, cioè in pratica siamo arrivati a consegnare il Super Tifo fino in California. Quindi questa è stata per noi la vittoria più grande al momento, e siamo usciti quindi con la seconda rivista live edizione 2, che ci porterà fino al fine della stagione, perché in totale saranno 11 edizioni per tutto l'anno, quindi una al mese. Quindi ti ringrazio pure della pubblicità, mi hai dato questo spazio.
3: No, ma ci mancherebbe, Ivan.
5: Però ecco, il Super Tifo, diciamo, è un marchio, è un giornalino cult, non è un giornalino, è un giornalino che si conserva negli anni, quindi tra l'altro Catania molto spesso presente, perché comunque l'anno scorso ci avete deliziato con tantissime coreografie, quindi tantissimi argomenti pure, perché poi se vai a vedere, ricordiamo benissimo, ne avevo parlato anche in televisione a Sport Italia, di quel fastidioso Benevento Catania dello scorso anno, no? Dove è stata bloccata la trasferta a 24 ore, quindi insomma un po' di episodi, diciamo, dove siete stati coinvolti, tra l'altro.
3: Esatto, Ivan, e allora lo possiamo dire che l'attesa aumenta il piacere, dunque domani se arriverà a Catania andate a comprare tutti i Super Tifo, perché c'è il poster di Super Tifo, non spoileriamo niente, poi domani sarà tutta una sorpresa. Invitiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando ad acquistarlo, perché veramente diventeranno pezzi da collezione.
5: Molto, molto, siamo molto contenti.
3: Ivan, invece un'altra cosa ti voglio chiedere. Parlami di quell'attimo di protesta davanti all'hotel di Milano durante il calciomercato.
5: Quella lì, allora, è stata una continuazione, chiamiamola così, una perseveranza da parte degli ultras, perché come, cioè ragazzi, ben sappiamo, qua parliamo di biglietti a cifre esorbitanti, partite spezzatino, si gioca il venerdì, il sabato, la domenica, il lunedì, alle 6, alle 3, alle 10, non è più un calcio che realmente ci piace, vedere partite con senza tifoseria, ospite, trasferte chiuse o solo la tessera, e quindi questa è una continuazione di quella che è stata la prima protesta con la raccolta delle firme. Sono state raccolte oltre 141.000 firme consegnate al Senato, tra l'altro dall'avvocato di Super Tifo, Giovanni Adami, che lo cito perché è veramente una persona in gamba che sposa tutte le cause inerenti agli ultra. Quindi diciamo, si è fatta questa piccola protesta, serve a quanto? Non lo so, perché a oggi praticamente è cambiato poco o niente, però la speranza è quella, ecco, proprio di poter dare di nuovo quello stimolo a tutti di vivere un po' il vecchio calcio, anche se ormai rimane insomma negli annali, perché se tu vai a vedere i prezzi e soprattutto le trasferte vietate e tutte queste restrizioni e divieti, praticamente non ci stanno facendo più divertire, a differenza di tutta Europa, che paradossalmente se vai a vedere la Germania pubblicizza proprio la Bundesliga, la Lega Calcio pubblicizza le sue tifoserie dicendo venite in Germania che abbiamo le tifoserie più belle del mondo. Ecco, questo qua è un passaggio secondo me molto importante,
3: e questo ci fa felici, perché io ti dico la verità, questo è anche quello che è il mio pensiero. Vorrei il calcio di una volta, non dico proprio con la radiolina, però sono nostalgico di quel calcio. Ti faccio fare qualche domanda da Pietro.
5: Sì. Il fatto del calcio spezzatino, no? Per me quella è una cosa importante. Oggi c'è un mondo dietro di business, di scommesse e via dicendo, di TV. Però ragazzi, la partita era la domenica alle 3, ma questo vale per tutti. La puoi fare uno il sabato, uno il lunedì, ma come ancora esiste in Inghilterra, tra l'altro, dove non esistono le PTV, esiste solo il Monday Night o il Saturday Night, cioè o l'anticipo o il posticipo. Cioè, noi vorremmo veramente rivivere quel tipo di situazione. Purtroppo capiamo che in Italia, poi sappiamo le situazioni societarie che ci sono nel nostro paese, i costi e quant'altro, quindi siamo veramente parecchi lontani. Invece io ti volevo dire a te, sì, ti faccio una domanda, di calcio giocato, ma questo Catania...
3: Ivan, questo ce lo chiediamo anche noi. È un dilemma, ti giuro, è un dilemma, perché è giusto dare tempo all'allenatore, però allo stesso tempo siamo preoccupati, non vedo un gruppo squadra coeso e un po' mi metto in allarme. Ormai di quante ne ho viste, pazienza, prendo anche questa come abitudine.
5: La concorrenza tra virgolette Bari Salernitana non è che sono messe meglio, attenzione. Ma... che comunque si è partiti un attimino, forse ci sarà un outsider, punto di domanda.
3: Casertana, io vedo la Casertana, però ti dico una cosa, è probabile che magari quest'anno tu, io dico, se riguardo un po' gli anni scorsi, e questo lo chiedo anche a Pietro, vediamo cosa ne pensa, che gli anni scorsi ho visto le squadre più attrezzate partire e arrivare sempre lì con quel raggruppamento, perdevano forse qualche posizione o meno. Oggi le squadre che dovevano fare la differenza stanno steccando tutte quante, le piccole fanno risultati. E c'è un po' tutto capovolto, secondo me quest'anno, con il fatto che è arrivato il salary cap, alcuni ingaggi importanti sono stati smantellati, squadre che comunque hanno ripreso magari a valorizzare il discorso progetto giovani, si è appiattito un po' tutto.
4: C'è un po' il livellamento verso il basso. E la salary cap c'entra e non c'entra, perché ci sono modi per dare gli stipendi ai giocatori con i bonus, plusvalenza, tutte queste cose qua. Quindi quando gli dai 100.000 euro a stagione e poi se ti fa 10 gol gli dai altri 100, se ti fa le presenze gli dai altri 25. Comunque, l'anno scorso il Benevento assieme al Catania erano le favorite per vincere il campionato e tutte le squadre erano veramente attrezzate. Vedi anche la Casertana del mister Coppitelli che noi incontreremo lunedì. Casertana che è stata una rivelazione l'anno scorso, perché 2 anni fa si salvò appena. Questo mister è arrivato da campionati esteri, ha saputo imporre il suo gioco e apportare la Casertana. Quest'anno, dove si vede che c'è un Bari, problemi finanziari, Salernitana, problemi all'interno della squadra, ci dovrebbe essere il Catania, però aspettiamo ancora troppo.
3: Aspettiamo. Va bene.
5: Ma io sinceramente, per chiudere, io metterei pure un Casarano, che secondo me può essere anche loro una spina nel fianco, perché se vai a vedere poi le prime due partite comunque le trovi Potenza, che bene o male diciamo è una che conosce bene la categoria, però vedere già il Picerno e il Sorrento, mi fa piacere per il Picerno perché c'è un attaccante molto sottovalutato e mi meraviglio che ancora quest'anno è rimasto là, che è Leo Abreu, che io conosco personalmente, è un grande amico e devo dire è un attaccante con i fiocchi, vederlo lì sta facendo bene. Comunque vediamo, giustamente ancora 2 partite, perciò ancora diciamo è tutto aperto,
4: aspettiamo.
3: Va bene Ivan, io ti saluto, ti ringrazio e ricordo a tutti quelli che ci ascoltano domani di andare ad acquistare Super Tifo.
5: Assolutamente. Anzi, vi dico grazie ancora per
3: di
5: lo
3: niente.
5: Spazio.
3: Ivan, un abbraccio, a presto.
5: Ciao. Ragazzi, buona serata e grazie. Ciao.
2: Ringraziamo anche Ivan. Ragazzi, dobbiamo andare in pausa, nel frattempo appena rientriamo io saluto tutti coloro che stanno contattando direttamente su TikTok. Cosenza, non Casertana, si gioca.
3: Sì,
2: Cosenza. Quindi stoppiamo e tra un pochino vi leggiamo, ragazzi, perché mi stanno facendo delle domande anche per te, Pietro. Quindi c'è il Rullo che commenta. Non vi preoccupate, adesso leggeremo tutto quello che avete scritto. Torniamo tra pochissimo sotto il cielo rosso azzurro.
6: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
0: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Super grande affare, vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
8: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
9: Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
10: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
11: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
12: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
11: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
12: 342 64 18 410.
13: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
14: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
13: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. 2 fette di pesce spada, 2 gamberoni, 2 calamari e un primo a scelta per 2 persone a soli 15 euro.
14: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
15: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
16: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
15: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
16: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
15: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
16: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Ed eccoci ritornati dopo questa piccola pausa, ritornati in sede. Allora ragazzi, abbiamo alcuni messaggini vocali. Poi tra l'altro, Pietro, scusami, arrivo da te perché c'è un amico che si chiama Antonio Barbagallo, che ci segue da Milano, se non sbaglio. Mi aveva fatto una domanda dove chiedeva, che voleva sapere cosa ne pensavi di... Aspetta che vado a ripescare il messaggino perché ha fatto tantissime domande. Aveva chiesto cosa ne pensi di Longo.
4: Longo è un allenatore che non si può discutere, ha dimostrato a Picerno e a Crotone nei suoi bienni. Qua ancora c'ha tutto da dimostrare, però vi ricordo che il Colosseo non si è costruito in un giorno.
2: Esatto.
3: Su questa domanda volevo dire la mia, perché sì, io ho seguito ultimamente molto gli allenamenti e posso dire che uno preparato, uno molto attento,
4: malato,
3: meticoloso, uno... Ripeto, questa cosa l'ho detta già altre volte. Durante un allenamento, lui l'unica cosa che mi è piaciuta realmente, che ho percepito da lì dalle tribune, ha detto: non si vince solo perché ci chiamiamo Catania. Le cose le dobbiamo fare bene, ci dobbiamo applicare, ci dobbiamo impegnare. E poi ricordiamoci che quando hanno presentato la maglietta, la maglia di quest'anno, lui ha detto: sì, è bella, ma te la devi sudare.
4: Sì, esatto.
2: Andiamo con un messaggino vocale e poi dopo leggiamo il rullo, visto che ci sono tantissimi messaggi. Io ricordo sempre il 388-8292-885. Vediamo un pochino cosa...
17: Signori, buonasera, Walter Mess, Walter Messina naturalmente, che vi saluta dal suo sito DNA Rosso Azzurro. Buonasera a tutti. E allora, vista le ultime 4-5 prestazioni del Catania, vogliamo dire che l'allenatore è in una forma, diciamo, chiamata così, di giudizio, ed è arrivata a quella forma di appello, e per l'assoluzione deve portare sicuramente dei risultati importanti nelle prossime gare, soprattutto le due che saranno in casa. Io non oso immaginare se domenica, lunedì, casomai, ci sarebbe un'altra disfatta. Perché sarebbe proprio il colmo. Però non do neanche tanta colpa all'allenatore, perché là dietro a tutto c'è la società che si è comportata in una maniera schifosa, lo posso dire, consentitemelo, schifosa nei confronti anche dell'allenatore, che per lavorare ha dovuto aspettare 2 mesi e più. Quindi non diciamo che tutta la colpa ricadrà sull'allenatore se verrà esonerato. Si prende la responsabilità anche la società, e neanche Varra è arrivato a questo punto, perché a Varra gli sono date soltanto all'ultimo, diciamo così, degli input. Ma cosa calcolare pure, perché qualcosa l'ha detto anche Attilio Scuderi, dicendo che in base ai due che sono andati via in prestito, significa i contratti onerosi che erano quelli di Menez e quelli di Tacchio, il Catania ha potuto fare delle scelte anche mirate al costo stesso di quello che sono state acquistate. Significa che il Catania non ha fatto contratti faraonici come quelli che sono stati fatti l'anno scorso a tanti giocatori. E poi in ultimo dico che se c'era in una fascia ancora Casasola, questa squadra sarebbe stata la più forte anche dell'anno scorso in tutti i reparti. Ferdinando, ti saluto a te e ai tuoi ospiti, un caloroso abbraccio a Bella Radio e a Mary, una buona serata.
2: Grazie Walter, un bacione. Io ho visto Pietro che faceva le facce, vorrei che rispondesse lui, perché l'ho visto che aveva si è preso anche appunti.
4: No, perché
2: voglio sentire.
4: Sì, Mary, ho sentito un po' di cose che non mi
2: inquadrano.
4: Esatto, esattamente. Le prime 4-5 partite già le abbiamo fatte. Abbiamo fatto 5 partite ufficiali, 2 di Coppa Italia, e il 3 di Coppa Italia e 2 di campionato. Disfatta, io non vedo disfatte, perché la disfatta potrebbe essere alla 38esima giornata se si arriva ultimi. Però, ha aspettato 2 mesi chi? Longo, per lavorare. Longo, appena arrivato, ha cominciato a allenare subito.
3: Allora, andando, iniziamo dicendo che io volevo ringraziare Walter, che fondamentalmente ci ha fornito un assist. Perché? Perché si parla della società, di Longo, di Varrà.
4: Però possiamo, dobbiamo dire le cose esatte.
3: Infatti, allora, intanto io voglio elogiare quello che è stato il lavoro di Varrà.
4: Esatto.
3: E soprattutto perché l'aveva detto prima. Perché lui ha detto: non vi aspettate di avere la squadra completa in ritiro, la squadra si completerà dopo le prime giornate di mercato. E in effetti adesso la squadra mi sembra completa, sia nei ruoli e sia nei reparti. E voglio dire, non è che abbiamo chiuso giocatori di poco conto, giocatori che magari non erano sotto, diciamo, come ti posso dire, sotto i riflettori, ma erano giocatori che comunque sono usciti fuori da settori importanti, di settori giovanili importanti,
4: Sassuolo, Torino, Fiorentina,
3: voglio dire, Roma. Non è che anche ha chiuso il discorso Vallocchi, che alla fine da un po' che ci provano a farlo e nessuno è stato capace di farlo bene. Sì, ha fatto un contratto di 2 anni, ma ci può stare, perché magari il giocatore vuole delle garanzie. Ha portato Roberto Insigne, e questi non sono giocatori che è facile chiuderli, perciò per me va bene. L'unica cosa che mi manca in questo momento è la reazione della squadra in campo, è quella che mi sta mancando a me. Poi per il resto io non posso dire niente. Nonostante ciò, abbiamo iniziato tra lo scetticismo, le paure e tutto il resto. Cioè, ora dico, siamo in una fase di, secondo me, anche di stabilità. Stiamo cercando la stabilità, ecco.
4: La stabilità arriva con il tempo. Per rispondere all'amico Walter, che parlava di Varrà, la prima volta che si è presentato in conferenza stampa, le nostre domande sono state rivolte per quello: calciomercato, situazione. L'ha detto Longo, l'ha detto Varrà, ai microfoni spenti ce l'ha confermato pure Grella. Quest'anno c'è una riduzione del budget del monte ingaggi. Da 12 milioni dell'anno scorso, compreso i bonus, si dovrebbe passare a un 5-6 milioni. Ma hanno preso giocatori importantissimi, giocatori di categoria superiore. Vedi Cabianca, vedi Caligara, vedi Torrasi, Di Marco che si è fatto male. Purtroppo le persone, quando si parla di Serie C, gli sembra che lo guardi in faccia il giocatore, se è carino è bravo, se è brutto è un giocatore scarso. Invece non è così, bisogna capire di calcio, bisogna seguire la Serie B, la Serie C, la Serie D. Sono tutti quei giocatori che se emergono possono diventare un crack. Noi il crack potremmo avercelo, e non vi dico neanche chi è, però dobbiamo stare calmi, equilibrati, come dice sempre Grella. A me mi dicono che sono filosocietario, a volte gli butto le bombe e a volte li difendo, ma io non sono filosocietario, io sono per la correttezza. E l'affare Jimenez è stato un ottimo affare, perché con l'Avellino ci avremmo perso tanto, perché loro ci stavano dando Patierno,
3: anche se
4: senza
3: con
4: soldi,
3: la valigia in mano è arrivato a Casarano, ha fatto due
4: e invece va alla Spezia, dove c'è un diritto di riscatto che, se la Spezia lo vuole, ci deve dare i soldini. Stesso discorso anche
3: tra altre cose, c'è un direttore sportivo che lo sappiamo tutti.
4: Io quest'anno gli ho dato a Varrà come voto di calciomercato.
3: No, parlavo per lo Spezia, parlavo per lo Spezia.
4: Sì,
3: e ha fatto questa scelta di portare Menez lì.
4: Lui voleva andare a giocare in Serie B, non ci va. Adesso vediamo se con lo Spezia dimostra di essere giocatore di Serie B, perché non puoi fare una partita buona e sette così.
3: Esatto, secondo me già aveva fatto comunque il suo tempo a Catania, nel primo anno dimostrando qualcosa di importante, perché il primo anno secondo me non, diciamo, si è presentato bene, ma il problema è la riconferma che non c'è stata. Cioè in tre anni ha avuto diciamo una fase calante, e un po' ci ha deluso un po' tutti, perché speravamo che questo ragazzo, forse avevamo troppe aspettative, forse la realtà è questa.
4: Troppe aspettative, ci diceva pure Toscano l'anno scorso, prima che loro, la squadra partisse a Veronello, poi ai microfoni spendi, abbiamo sceso le scale del Massimino: non pompate troppi Menez, è un bravo giocatore, ma se voi pompate troppi Menez, poi il tifoso ci resta male.
3: Gli ho sempre rimproverato solo la cattiveria a questo ragazzo che non ce l'ha. Comunque, abbiamo una telefonata. Diamo il benvenuto a Franco Ambrosiano, che è il nostro amico direttamente da Cosenza. Franco, buonasera.
18: Buonasera a voi, come si va?
3: Come si va? Diciamo bene. Franco, io volevo partire subito da una cosa. L'anno scorso noi, giocando a Cosenza la quarta giornata, abbiamo capito le fragilità che avevamo. Quest'anno Cosenza viene qui a giocarsela con noi e siamo a un bivio tutte e due, perché siamo allo stesso punto, cioè siamo tutte e due a zero in classifica. Dico, è il momento di pensare che sia veramente una partita spartiacque per entrambi, o ancora c'è tempo e potete aspettare anche voi?
18: No, sicuramente no, perché siamo alle prime giornate, però vedere il Catania una corazzata a zero punti e il Cosenza anche a zero punti, con uno dei migliori allenatori della Serie C dell'anno scorso, che sarebbe Coppitelli, e pure Moreno Longo del Crotone, ha fatto un'ottima annata l'anno scorso. È strano. Comunque, chiedo scusa, io vi volevo salutare mio cugino Luigi.
3: Sì, ora dopo ce lo passi, quando poi Luigi è il tecnico della situazione, poi parleremo con lui dopo della formazione. Franco, io volevo farti una domanda a te personalmente. L'hai incontrato l'amico tuo Toscano in queste settimane?
18: L'ho intravisto, però non mi sono potuto fermare perché andavo di fretta. L'ho visto, però lui nemmeno mi ha visto. È vicino a casa mia, lui abita a Rende. E niente, l'ho visto.
3: Beh, ce lo saluti tu allora.
18: Ok, va bene.
3: Va bene, se mi passi parliamo un pochettino qui delle probabili formazioni.
18: Sì, però con questo vi passo mio cugino Luigi.
3: Sì, passaci a Luigi.
18: Probabilmente potresti alzare un pochino il volume, perché ti sento lontanissimo.
3: Sì, ora mi avvicino al microfono. Mi senti adesso?
18: Sì.
3: Ok. Luigi, buonasera, e ben ritornato qui a Sotto il Cielo Rosso Azzurro.
19: Ben ritrovati, ciao.
20: Buonasera, buonasera.
3: Come diceva Franco, questa è una partita un po' forse spartiacque per tutte e due. Come si presenterà il Cosenza al Massimino?
19: Ma guarda, io voglio partire da un presupposto abbastanza chiaro, no? Che quest'anno veramente, diciamo, dopo 114-115 anni di calcio a Cosenza, è la prima volta che una squadra che non rappresenta più nella città, nella tifoseria, perché è stata fatta ad uso e costume del nostro presidente attuale, che non voglio più neanche nominare perché non si sa neanche più chi sia, se sia un lei o un lui. Quindi già questo ti lascia presagire che la nostra posizione quest'anno è veramente molto molto dura e contraria a quello che è la squadra e gli 11 che scenderanno in campo. Da un punto di vista tecnico penso io che sia la peggiore squadra mai schierata in un campionato di Serie C da parte del Cosenza, con una pochezza tecnica molto evidente dopo che abbiamo venduto 13 giocatori finiti fra la Serie B e la Serie C. Nelle migliori squadre del campionato ci ritroviamo con 20 ragazzi 2006, 2007, 2008, 2004, dove forse il più esperto ci avrà 30, 35, 40 partite in Serie C. E i risultati fino ad oggi credo che siano anche abbastanza evidenti, no? Se ci metti dentro che non riescono a trovare un campo dove allenarsi, non abbiamo uno stadio dove giocare, non ci sono sponsor che si avvicinano a questa squadra, io credo che è tutto abbastanza chiaro, insomma, no?
3: Certo. Franco, scusami Luigi, ma allora tu confermi che ancora esiste quella protesta di l'anno scorso nei confronti di Guarascio? Forse è anche peggio di prima.
19: Aspetta, non ho capito, la protesta di contro Guarascio?
3: Mi ricordo l'anno scorso che già c'era tutta la piazza che era con la protesta con Guarascio, che oggi allora va peggio.
19: No, l'anno scorso era, diciamo, in una fase embrionale, seppur molto accentuata, ma quest'anno ormai, diciamo che la tifoseria non esiste più, non si è più schierata a favore di questa squadra, se no non rappresenta più la città di Cosenza Calcio dei signori Guarascio e Scalise. Per noi il calcio oggi a Cosenza è rappresentato da sedi minori, dalla promozione all'eccellenza, la Serie C per noi è diventato un qualcosa che, anzi, ti dico, fino a ieri si sapeva pure che non riuscivamo neanche a vederla nel nostro stadio, quindi immaginati tu che clima ci sia in questo momento a Cosenza, insomma, no?
3: Certo, poi, immagino, ma è vero che arrivano qui foto di campi disastrosi, è tutto vero?
19: Guarda, la situazione è molto molto complicata, io se ne sentono di tutti i colori, io so soltanto che da immagini che abbiamo visto, perché non c'è nulla di ufficiale, non abbiamo un ufficio stampa, si sono allenati su un campo che è fermo da 2 mesi e mezzo senza essere più neanche innaffiato o ripulito o curato dall'erba. Quindi io penso che anche i giocatori siano in uno stato un po' difficile. Poi è chiaro che io ho 17, 18, 19 anni, ho la possibilità di giocare in Serie C e magari metto da parte tante altre cose per riuscire a fare qualche presenza in G. Ma io penso che non ci dovrebbe essere proprio partita con una corazzata come quella del Catania.
3: È solo che ultimamente stiamo avendo problemi anche noi, forse non riusciamo bene ad esprimerci in campo. Infatti io dicevo poco fa, l'anno scorso abbiamo notato le fragilità noi a Cosenza, e adesso mi dispiace dirlo, ma in questo caso, togliendo il discorso che il Cosenza può essere in difficoltà, noi dovremmo dimostrarlo comunque anche con altre squadre. Mi auguro che almeno riesca a fare un'ottima prestazione. Ti faccio fare una domanda qui dal nostro amico Pietro.
20: Sì, buonasera. Io volevo sapere, non parliamo più delle condizioni del campo d'allenamento perché l'abbiamo visto anche tramite le foto di Pippo Gatto, però voi che avete visto all'opera Iliev, questo portierino bulgaro, come vi sembra?
19: Guarda, io ti posso dire solo questo, che Iliev credo che sia stato scelto con un famoso algoritmo, ma il nostro direttore sportivo avrà sbagliato leggendo un portiere, forse era il portiere di un condominio, di uno stabile.
20: No,
19: perché
20: no, dai,
19: avete,
20: beh,
19: visto tutti,
20: no,
19: avete visto tutti, no, che cosa è successo in Coppa Italia, insomma, cioè, è una cosa elementare quella di riuscire
20: a... È giovane, già, deve fare esperienza, è giovane.
19: Ma sapete già che è stato sostituito, no? È stato preso un nuovo portiere, adesso lo aspettiamo, questo che viene da Campobasso, un altro ragazzo, anche lui giovane, vediamo. Io credo che gli errori lungo il percorso ci siano, certo, e si ritroveranno, purtroppo per noi, perché quando vai a risparmiare, poi è anche vero che chissà quest'anno come deve essere gestita la società di Serie C, con il fair play finanziario, con il rapporto
3: del salary cap.
19: La salary cap, io credo che Cosenza quest'anno di entrata avrà veramente poco, quindi deve fare una squadra che resti veramente ancorata a €1 milione di costi, se no diventa un problema serissimo.
3: Luigi, io ti chiedo scusa se ti stoppo, mi sarebbe piaciuto parlare di calcio e magari di calcio diverso, qua purtroppo parliamo di problemi societari, anche noi qualcuno ce l'abbiamo avuto quest'anno, abbiamo iniziato con la paura. Facciamo una cosa, giochiamola questa partita e poi magari ci risentiamo per il dopo partita e la commentiamo insieme. Cosa ne
19: pensi? Io penso che poi sul campo voi mi insegnate e mi date conferma che comunque 11 saranno i giocatori del Cosenza.
3: Esatto, per questo ti dicevo questo.
19: A vedere il Catania delle ultime giornate, anch'io penso che ci siano delle difficoltà oggettive, insomma, no?
3: Esatto. Facciamo così, ci risentiamo dopo la partita martedì, perché noi giochiamo lunedì sera.
19: È più bello capire che cosa è successo realmente.
3: E le commentiamo insieme a te, insieme a Franco.
19: È una gara sportiva che magari sull'erba verde può succedere di tutto.
3: Esatto.
19: Però io, se devo essere sincero, ti posso solo dire che questo Cosenza ha una buona pressione anteriore, ma in difesa è veramente una squadra che subisce tanto, però da quello che vedo del Catania non mi sembra molto differente.
3: Luigi, ti ripeto, senza se e senza ma, martedì ci risentiamo e la commentiamo dopo averla giocata. Va benissimo, io ti ringrazio, se mi passi Franco lo saluto.
19: Ok, ciao. Come, ti sto sentendo, vai
3: Franco,
19: vai.
3: Ci risentiamo martedì, commentiamo insieme, così vediamo se chi esce prima da questo bivio.
19: Va bene.
3: Ciao, grazie. Franco, un abbraccio a te, Luigi, e presto.
19: In bocca al lupo.
3: Arrivederci.
19: Ciao, buona serata.
2: Ciao. Evviva il lupo, lo diciamo. Andiamo in pausa, torniamo tra pochissimo.
1: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
21: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
22: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli €28. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
23: Non solo alcolici,
24: in grosso e dettaglio.
23: Spegni la tua sete.

0: ti riprendi all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaya Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337. Su Bella Radio TV.
2: Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso-azzurro.
3: Sotto il cielo rosso-azzurro.
2: Un amore con la C maiuscola.
4: Rientrati dopo quest'ultima pausa, ultime battute. Ragazzi, abbiamo una telefonata, quindi direi di dire subito.
5: Pronto?
6: Sì, pronto.
5: Diamo il benvenuto a Danilo, l'ho riconosciuto dalla voce. Danilo, benvenuto qui a Sotto il cielo rosso azzurro. C'è anche Pietro qui che ti ascolta.
6: Ma quando siete belli,
7: bello, succarato.
5: Grazie per il complimento.
6: Benvenuto a Pietro.
5: Benvenuto anche a te. Come va?
6: Mi lasciate un posticino la prossima volta.
5: Con piacere.
6: Come va? Lunedì mi sta sembrando la classica partita Mogliati contro Scapoli.
5: No, dai. Non esageriamo, dai, che la, dai, dai, che il Catania pian piano sta prendendo forma. Qualche giocatore l'ho visto in ripresa. Sì, mercoledì mi è piaciuto un po' di più per Rotta, sì. Secondo me è stato rispetto alle altre partite un po' più in palla. Pagliai sembra che sta iniziando a macinare.
6: Però, ve lo dico, secondo me l'ago della bilancia sarà Caligari, che ti può fare il trequartista e la mezzala col cambio di modulo in corso.
7: Caligari.
6: Da 4-3-3 a 4-2-3-1.
5: Poi, ma anche Insigne può fare il trequartista.
6: Ma lui
7: sono giocatori diversi.
5: Hanno caratteristiche diverse, ma comunque l'ha fatto in qualche... L'ha fatto.
6: Un po' ricorda quel Chirico, insomma, che piace tirare da fuori aria, battere punizione, insomma, un giocatore un po' diverso. Fantasista dall'ultimo tocco potrebbe essere Caligari o speriamo un Cicerelli messo al centro e Bruzzaniti a sinistra, perché Bruzzaniti è stato fuori ruolo in tutte le partite, tutte tranne nel suo ruolo, e fischiare un giocatore subito quando cerca di dare una mano alla squadra, ma lo metti fuori ruolo perché non hai i giocatori, l'hai messo a mezzala, l'hai messo a destra, ma tranne nel suo ruolo.
7: E infatti la domanda che gli feci al mister 2 settimane fa, il ruolo che gli vedeva a Bruzzaniti, mi ha detto ovunque, nel mezzo e pure a centrocampo. Infatti poi l'ha squadrato per 2 volte di filo a centrocampo.
5: A me però lì non piace. Secondo esigenze, me nel 4-2-3-1, come diceva Danilo, lo vedo di più. Magari lì a scambiarsi di corsia a volte con Cicerelli io glielo vedo. Però
7: mezzala è rovinato.
5: Mezzala è bravo, non lo vedo proprio. Che poi sai cos'è la sensazione che dà fastidio realmente, e dallo stadio si percepisce questo, che quando hai la possibilità magari di verticalizzare, velocizzare la manovra, rallenti, è lì che la gente un pochettino può iniziare a protestare, perché se tu con la velocità cerchi comunque di conquistare il campo, già la cosa cambia, poi è normale che ti trovi l'avversario, però se tu vedevi appunto contro il Savoia, cioè noi siamo, le volte che siamo stati pericolosi e siamo arrivati dall'altra parte senza difesa schierata, e quando avevamo il coraggio di uscire palla al piede, vedi quell'azione di Quaini quando si fa tutto il campo, è lì che crei la superiorità numerica, ma se non hai il coraggio di farlo diventa un po' difficile.
7: Ti manca la velocità, la brillantezza, la preparazione fisica, la testa dice accelera ma il tuo corpo non ce la fa.
5: Troppe palle, secondo me troppo palle gestite indietro, non lo so come la pensate.
7: Sì, l'ha detto pure il tecnico durante la conferenza post partita, che a volte anche devono velocizzare di più, meno retropassaggi, il suo diktat è quello, però si può

0: modificare.
1: Dovremmo anche modificare quella marcatura zona che non mi piace.
0: Sì, ma mi sa che qualcosina l'hanno fatta, però, sai, perché non abbiamo subito gol da calcio d'angolo.
1: Però.
2: Sì, però abbiamo fatto un po' di cavolate a centrocampo.
1: Esatto.
0: Dai, ancora c'è tempo, Danilo.
2: Ma sì, ma te l'ho detto, a novembre ne parliamo.
0: Esatto, esatto.
2: Perché tu, quando hai una squadra dove tu hai fatto un ritiro con determinati giocatori, adesso hai i pseudo titolari che sono arrivati al 1° di settembre, è normale che non hai fatto preparazione, soprattutto con un modulo di Longo che chiede del tempo, il suo excursus l'ha detto, quindi dobbiamo aspettare novembre, sia condizione fisica sia condizione soprattutto mentale, parlo dei vecchi, a livello tattico con gli schemi di Longo che sono abbastanza complicati e ci vuole del tempo, secondo me, quindi per fortuna le altre stanno andando a rilento. Lunedì abbiamo la classica partita, come quando tu vai al pronto soccorso, ma tu che ti facisti?
0: Non lo posso sentire, per favore, non bloccate questa persona, non ti posso sentire.
1: Dai, non essere così drastico.
2: È realismo. Realismo.
1: Posso dirti, Danilo, positivo, scusami, senti, no, non lo so che tu sei positivo.
2: Con l'allenatore, con la squadra, ma ci vuole tempo.
0: Ci vuole tempo.
2: Io li aspetto.
1: Facciamo una cosa, com'è? Danilo.
2: Non voglio fare
1: l'anno scorso, quando noi siamo arrivati, quando siamo arrivati a Cosenza ci sentivamo troppo forti. Siamo arrivati a Cosenza, abbiamo mostrato le nostre fragilità e da lì loro hanno avuto poi quell'inizio di campionato dove hanno iniziato a fare vittorie, hanno fatto anche un po' paura. Proprio c'è stato quel cambio di... come se le sorti sono cambiate lì a Cosenza. Mettiamola così. Diamo la possibilità di vedere queste squadre che, attenzione, qualora dovesse arrivare una vittoria, consideriamo sempre che il Cosenza in questo momento è in crisinetta.
0: Posso dire una curiosità, certo, che c'è chi arbitrerà l'incontro, che è il signor Simone Gauzzolino, che l'anno scorso ci ha arbitrato due partite, tutte e due vinte per 2-0. Potrebbe essere un presentimento che il Catania possa vincere 2-0 col Cosenza.
2: Ripeto, il discorso di, secondo me, di lunedì ci vuole innanzitutto il pubblico. Se incominciamo a fischiare, no. Dobbiamo incitare, come abbiamo fatto contro l'Ascoli in semifinale playoff l'anno scorso. E dobbiamo essere il 12° uomo in campo. Quando tu dai sicurezza, serenità al giocatore, ai giocatori, non sono dei professionisti, riescono a fare quello che devono fare e basta che entra la palla. La miglior medicina è il gol, la vittoria.
1: Su questo sono d'accordo.
0: Sì, sì, dobbiamo fare gol, questo... assolutamente. Secondo me il Catania si sblocca, Danilo.
1: Dovremmo avere, tra virgolette, più, perché poi se parliamo di numeri, anche l'altra volta in conferenza stampa l'ha spiegato Longo.
0: Sì, sì.
1: Sul discorso che comunque noi abbiamo tirato di più, abbiamo battuto più calci d'angolo, abbiamo avuto più possesso, abbiamo tirato il doppio di loro. Cioè la differenza qual è? Che noi sotto porta, tipo, le palle gliele lanciavamo così, telefonate, e loro magari hanno messo quel pizzico di cattiveria, che poi, tra virgolette, se proprio lo vogliamo dire, naturalmente non vogliamo fare la moviola nel caso specifico, però ricordiamo che il secondo gol è in fuorigioco.
0: Fuorigioco netto, l'abbiamo fatto vedere pure
1: sulla
0: nostra pagina.
1: L'abbiamo fatto vedere, io dallo stadio sinceramente mi sembrava un po' strano. Poi rivedendo quel frame al rallentatore ho capito che era fuorigioco tutta la vita.
0: C'è il tocco del giocatore.
1: E poi ne vogliamo parlare del rigore, che secondo me...
0: Il rigore ci può stare?
1: No, io secondo me non ci può stare, perché comunque erano in corsa, alla fine la spallata... Tipo, secondo me
0: non è stata una spellata, Ferdinando. Quella è stato bravo Quaini a raggiungere il passo del giocatore, a cadere per terra e a trascinarsi il giocatore a terra.
1: Ho capito, però
0: quelle rigore.
1: Secondo me, non lo so. Io, da mia interpretazione, il gioco diciamo, deve essere così un po' mascolino. Ci può stare che in corsa due cadono.
0: Anzi, che non l'ha ammonito perché era già ammonito, perché quello è fallo da munizione. Attenzione,
1: non lo so.
0: Sì, sì.
1: No, sarò di parte, va bene.
2: Hai dato rigore e quindi già hai penalizzato. Comunque, ragazzi, siamo in Serie C, ci dobbiamo mentalizzare in Serie C, dove ci possono essere errori arbitrali, ci possono essere il fallo che hanno fatto.
0: Infatti, è pochi anni che siamo in Serie C, mentalizziamoci.
2: Quindi non siamo in Serie A, non c'è il VAR, non c'è niente. Al massimo ci sui gatti che potremmo giocare o 7 e mezzo.
1: Poi,
2: quindi
1: una curiosità, Danilo, non so se tu te ne sei accorto, sì. Scusami se, perché poi mi sfugge di mente, il loro arbitro, diciamo quello che gli gestiva tutti, come consigliere, Savoia, se non ho visto male, avevo
0: sì, sì, lui. Max Velotto, che a Catania ha fatto il responsabile arbitri, il rapporto con gli arbitri, poi è andato a Telecolor a fare un po' di showman e adesso lavora per il Savoia.
1: L'ho visto anche un po' tarantolato,
0: lui mi sa che ha
1: il dente avvelenato.
0: Vabbè. Buon lavoro a Velotto.
1: E vabbè, dai, ormai la Coppa Italia bisognava archiviarla, perciò.
2: Chi da Coppa Italia? E con l'Inter abbiamo subito...
1: E noi siamo perbenisti.
2: A Monopoli abbiamo giocato solo 18 minuti.
0: I campionati finiscono alla fine d'aprile quando tu svolgi 38 partite. Stiamo parlando di calcio fritto estivo.
2: Voi. Io sono pro Longo, pro il gioco che... Cioè, meglio questo gioco che comunque provi. Sei dall'altra parte del campo, non come anni fa. Come 2 anni fa e come l'anno scorso che eravamo in difesa perché si giocava 8-1-1. Quindi per me...
0: Sì, però aspetta Danilo. Sì, però poi vai a vedere i gol fatti e i gol subiti e i gol fatti sono parecchi. Poi vai a vedere le prime 3 partite e sono 11. Toscano non è un difensivista, ragazzi. Toglietevi questa cosa dalla testa. Perché Toscano giocava con 3 difensori. Uno che ti sale centralmente. 2 terzini che ti fanno tutta la fascia. Sì. Attaccanti Donnarumma e Casasola che sono attaccanti. E 5 attaccanti
2: non
0: che
2: voglio parlare del
0: vabbè, poi riempiono gli spazi,
1: facevano l'uomo aggiunto,
0: poi riempiono gli spazi però, e fanno delle verticalizzazioni particolari.
1: Sai cos'è che non piaceva di Toscano? Che secondo me lui cercava sempre di sfruttare gli errori dell'avversario, si metteva sempre dietro la linea del pallone, sugli errori degli altri costruiva magari e cercava di costruire le proprie fortune. Però ricordiamoci che certe squadrette venivano qui a palleggiarci e noi li guardavamo palleggiare inermi e poi alla fine si è visto che certi comunque, pareggi e certe partite le abbiamo perse con le squadrette.
2: Vi dico l'ultima e chiudo e vi saluto. 3-0 lunedì la vittoria, segnerà Cicerelli, doppietta. Vi saluto, grazie per l'ospitata, ci vediamo presto.
1: Ok,
0: ciao Danilo.
2: Ciao Pietro.
1: Ciao Danilo, Pietro. Buon divertimento. Forza, so che grazie. Sei in vacanza, divertiti.
2: Quando si può, si fa. Un abbraccio.
1: Ciao, ciao, ci sentiamo.
3: Allora, ragazzi, siamo arrivati alle battute finali. Volete andare con i pronostici? Non lo so. Ricordiamo che, ma quanto ho capito, lunedì non faremo la puntata, sarà spostata a martedì.
1: Sì.
3: Ok, quindi ricordiamo anche questa cosa, che la prossima settimana in via del tutto eccezionale, dato che Catania giocherà proprio di lunedì, la puntata di Sotto il cielo rosso-azzurro andrà il martedì sempre dalle ore 19 alle ore 20.
1: Perfetto, vogliamo leggere qualche messaggio?
3: Di messaggi ne abbiamo un quantitativo industriale. Allora, c'è Walter che è contento del discorso che avete fatto con Danilo. Dani che dice: con il card il rigore non lo dava, idem il fuorigioco. E poi, certo, vinciamo domenica. No, è lunedì. Sono finiti per me, ragazzi, è lunedì. Aspetta, perché comunque tanti messaggi sono stati mandati in base anche al discorso che voi facevate. Nel frattempo c'è Antonio, Pietro te la faccio questa domanda, me l'ha chiesta tante volte. Chiedi a Pietro se gli piacerebbe ritornare a fare radio, che sorridi. Ma TDG...
0: stato un bel percorso, adesso io vado avanti, non mi fermo mai, non guardo mai indietro. Vediamo cosa viene negli ultimi...
3: Strada facendo, come dice una canzone. Ma TDG è del Catania o di altra società?
0: Non ho capito
1: nemmeno io.
3: Ma TDG è del Catania o di altra società?
1: TDG?
0: Sì. Torre del Grifo è del Catania Football Club.
3: Era una, credo che sia una risposta ironica, era una domanda ironica che avevano
0: fatto. Sì, i lavori sono ripresi, se vogliamo tappare le bocche a certe cucche a
1: si parla che forse verso ottobre-novembre si potrebbe ritornare a Torre del Grifo.
0: Io gli ho messo, ho fatto un nodo al fazzoletto per l'inizio di novembre, mi sa che è un po' prima.
1: Questa è una cosa buona.
3: E poi aspettate un attimo,
1: qua siamo, non ce ne possiamo andare, Mary.
3: No.
0: Le devo facce prendere... di Mary sono fantastiche.
3: Sì, perché devo cercare le domande sensate. Domanda: cosa pensate di questo Catania? Penso che ha 4 puntate. 4 sono già le puntate che abbiamo fatto. Che
0: 2 partite di campionato.
3: No, cosa pensate di questo Catania? Volevo dire, io credo che sono 4 le puntate che già abbiamo fatto e lo stiamo dicendo durante queste 4 puntate ci siamo un po' espressi e non poco. L'anno scorso è stata colpa del giocatore e non di Toscano, di società. C'è anche chi la pensa così, ma è giusto.
1: Chi la pensa così, vorrei dire sempre che secondo me l'anno scorso il campionato, secondo me, l'ha perso la società quando a gennaio Toscano chiedeva un giocatore solo, gliel'hanno comprati 5. Poi si è infortunato anche Di Gennaro, non abbiamo trovato un degno sostituto. E da lì, secondo me, poi c'è stato quello che c'è stato. Secondo me, poi lì si è un po' sfaldato quello che era quel gruppo squadra che ci ha portato a essere prima in classifica a giro di boa.
0: Abbiamo sbagliato il mercato.
3: Vi daranno più soddisfazioni questi giovani che nomi altisonanti? C'è anche chi dice questo.
1: Comunque sono tutti giovani di prospettiva, tutta gente accreditata.
3: Esatto. Comunque ragazzi, noi abbiamo finito. A questo punto direi di fare i saluti e dare appuntamento proprio a martedì.
1: Va bene, ci vediamo allora martedì, sempre qui su Bella Radio, alle 19 e alle 20, sotto il cielo rosso azzurro.
3: Ringraziamo anche Pietro Di Stefano per essere stato con noi di Casa Rossa Azzurra. Pietro, grazie per esserci stato, ti aspettiamo quando vuoi, torna.
0: Grazie a voi per l'invito, è stata una bella oretta assieme a voi parlando di calcio. Grazie.
3: Grazie a tutti, vi auguriamo un buon weekend. La programmazione, aspettate che mo mi inquadro pure io così faccio i saluti come si deve. Aggiorno un pochino anche tutti i nostri belli di Bella, che la programmazione su Bella Radio ritornerà lunedì, quindi da lunedì ritorniamo a tenervi compagnia l'intera giornata. Grazie a tutti, vi auguriamo un buon fine settimana e sempre Forza Catania. Ciao!
1: Sempre Forza Catania,
0: sempre.
4: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani. Un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi. Io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.
9: Bella Radio.
10: Sono le 20 e 5 minuti. News.
11: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. È ancora bufera sulla nave traghetto Costanza I di Sicilia, di proprietà regionale. Il Comitato Autotrasportatori Libera Concorrenza Regione Sicilia, rappresentato da Francesco Caruso, ha presentato un esposto tramite il legale Alessandro Lipera di Catania per denunciare la realizzazione, la gestione della nave, gli incarichi professionali e la futura gara per i servizi marittimi con le isole minori. Il trasporto ferroviario delle merci in Sicilia è in crescita, ma resta ancora marginale nel confronto con il resto d'Italia. A certificarlo sono i numeri del rapporto 2026 di Fermerci, l'associazione che riunisce i principali operatori della logistica ferroviaria, che evidenziano la situazione delle infrastrutture e della logistica nell'isola. Durante un posto di controllo lungo il viale Mario Rapisardi, i carabinieri hanno fermato un'auto a bordo della quale si trovavano un trentenne e una ventenne. L'allarme del braccialetto elettronico non era scattato perché la donna aveva lasciato il dispositivo a casa per poter rivedere l'ex compagno e per questo motivo entrambi sono stati denunciati. La questura di Catania ha eseguito una nuova operazione antidroga nel quartiere di San Giovanni Galermo. Nel sottoscala di un condominio, le forze dell'ordine hanno individuato e sequestrato oltre 2 kg di diverse sostanze stupefacenti che erano nascosti all'interno del nascondiglio. Restando nel catanese, a Biancavilla, i carabinieri della stazione locale, supportati dal Reggimento Sicilia, hanno controllato diversi punti del territorio per la sicurezza stradale. Nel corso delle verifiche, un 32enne è stato denunciato per guida senza patente, una violazione commessa per la seconda volta nel giro di 2 anni. Il Consiglio Comunale ha approvato l'ordine del giorno sul piano della costa, presentato dal gruppo consiliare MPA Grande Catania. Si tratta di un'iniziativa programmatica che nasce dalla volontà di valorizzare il rapporto tra la città e la sua fascia costiera. Una battaglia legale per esposizione all'amianto si sposta adesso in appello. il tribunale etneo aveva riconosciuto che un uomo, ex militare e successivamente vigile del fuoco a Catania, è deceduto a 72 anni a causa di un cancro provocato dall'amianto, accogliendo il ricorso della vedova assistita dall'avvocato Ezio Bonanni. I ministeri della difesa e dell'interno hanno però impugnato la sentenza. A Catania è stata presentata la quarta edizione della Corsa del Ricordo, la manifestazione sportiva in programma domenica 13 settembre 2026. L'appuntamento unisce l'attività all'aria aperta, alla memoria storica, offrendo ai cittadini l'occasione di vivere uno spazio suggestivo della città. Ci spostiamo a Palermo, dove un uomo di 39 anni si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Villa Sofia con una ferita d'arma da fuoco alla nuca e una frattura ossea, in seguito a episodi di violenza avvenuti nel quartiere Zen. Spostandoci a Villabate, i carabinieri hanno arrestato un 45enne nel corso di un'operazione che ha portato al sequestro di armi e munizioni. L'uomo aveva nascosto una pistola tra il forno a incasso e la biancheria, mentre un'altra persona ha cercato di disfarsi di due semiautomatiche e di proiettili lanciandoli dal balcone. Intanto, dietro la sparatoria avvenuta la sera del 23 agosto a Motta Sant'Anastasia, si celerebbero tensioni tra cosche mafiose. Secondo quanto emerso, alla base dello scontro ci sarebbero vecchi attriti e cambi di casacca mal digeriti tra i gruppi di Montepò e i cosiddetti milanesi. Sul fronte economico e agricolo, la regione ha deciso di andare incontro alle imprese del settore. Con un decreto firmato dal dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Fulvio Bellomo, è stato concesso un incremento fino al 30% delle assegnazioni di gasolio agricolo ad accisa agevolata per l'anno in corso. Ci spostiamo a Piazza Armerina, dove la Villa Romana del Casale si prepara ad accogliere il debutto dello spettacolo Eneide, previsto per il 12 settembre. Lo spettacolo, già visto lo scorso anno a Catania, unisce la narrazione teatrale alla valorizzazione del patrimonio archeologico. A Mascali si punta sulla valorizzazione dei prodotti tipici del territorio. Nella sala consiliare del comune sono stati presentati ufficialmente il Nerello Wine Fest e il Premio Nerello Mascalese, due appuntamenti dedicati alla promozione del vino e delle tradizioni locali. Per lo sport, il difficile avvio di stagione del Catania apre riflessioni sulle scelte societarie e sulle strategie di mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, pesano le difficoltà incontrate dal direttore sportivo Varrà nella costruzione della rosa, legate alle decisioni della presidenza guidata da Ross Pelligra. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: come si è fatto questo così. Io mi ricordo quando sei venuto al mondo, perché io con papà stavamo sempre insieme, faticavamo e tornavamo a casa pure dopo una settimana. Quanta pazienza che ti portavamo con papà. Ma sei cresciuto e ti è la stessa passione mia, che le cantava. E io mi devo capire quanto ti voglio bene. Sono io che ti dico se posso cantare una canzone a due luce. Siamo con te.
1: Gioele Spadaro e Gianni Vezzosi cantano insieme con me.

0: Cioè, mo mi dice la verità, ti è piaciuto?
1: Come non mi è piaciuto? È pure troppo assai.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
5: Gianni Ventura, come si fa?

0: Mr. Hyde e Natale Galletta. Carnale come si.
1: Succede sempre quando il cuore non ci voca di. Quando stai sola e tutta vita tu stai a mano a te. Eppure si rimane, te volisse innamorare. Sai

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo. Il tuo evento speciale merita di essere indimenticabile. Scegli tra 6 location da sogno e un pacchetto completo firmato Chef Mavilla. Allestimento base, menu completo, DJ e animazione per 50 persone. 3 formule, 6 location e un'unica certezza. Il tuo evento sarà speciale. A partire da 2.299 euro fino a 2.490 o 2.999 euro in base alla location. Tu pensa a festeggiare, al resto ci pensa lo Chef Mavilla. Chiama subito il 342-766-2098. Chef Mavilla, il tuo evento, la tua favola.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella radio, la tua bella

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bella estate.
3: Emiliana Cantone, un'altra volta voglio te.

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te più bella ancora, pure ci li sta la città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come.

0: Ciro Rigione e Nancy Coppola. Che chiagna fa?
1: Ma che chiagna fa? T'ha deluso prima amore, e tu perché stavo morì? Te ne stai facendo colpa, sarò brutta, chi lo sa? Ti sporcato tutto l'occhio che truccato non lo fa. Usta chiusa rinda sta.

0: Tony Marciano, Cuore mio.
1: Cor vado con te, tu mi dici il perché, non mi fai più dormire. Scedato insieme a te, già su tre settimane, che stai male e fai finta che niente è cagnato.

che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio, la tua bella

0: bella radio.
1: Nando Mariano, ma che vuoi sapere?

0: Bella Radio.
1: Sono le 22 in punto.
0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
2: Yes, Sal Da Vinci, yes. Clementino, musica.
3: Sal Da Vinci e Clementino, chiamo te.

bella radio. Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Gianni Fiorellino. Nisciuna nottata non può mai eferni.
2: Se questa fosse l'ultima canzone che scrivo, la sto scrivendo a te. Se questa notte e giorno non la davantasse, allora la sapevo e ha già vissuto per te.

0: Gianni Vezzosi, esageratamente.
1: Se mi rimazzo io te, sappiamo fare te rischiare.
2: Ma che figura facciamo, si se viene a sapere.
1: Lei va d'accordo con te, perché non puoi immaginare.
2: Che ci vorremmo una scusa, e che ci amiamo io te.

tu sei una freva, sei una freva che nessuno può sanare. Tu sei un fuoco che nessuno può studare. Ma perché? Perché mi fai dannare?

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella Radio.

0: Gigi Finizio, come stai?
1: Dimmi amore se ci sei. Quanta notte ho già aspettato in fondo alle scale. La luce era accesa, sai. Resti nei pensieri miei, aspettando primavera. Ma che vuoi fare?

0: canzoni napoletane. Ida Rendano, Maledetta.
1: Lascia stare per dimanata sera.

0: Gianluca Capozzi. Eppure stasera.
1: E ti scorda già quando le lucate tutta la verità. E le ritte che sta muta di ciavicchia per campare, che era meglio si riusciva a ti scordare.

0: bella radio, una gran bella estate, la tua estate. Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di un contrappo due minuti e ma basta capire non mi zittita. Ma basta che te vega so contenta. Una volta a mezza dieci appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto. A dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si arrava che tu mi piace, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle solo che tu riesco a pazzire.

bella radio. Summertime. Carmelo Zappulla, Saragusa.

0: Mario Forte e Fabiana. Un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita. Questa non mi fa respirare. Io voglio la mia libertà.

Canzoni napoletane. Mimmo Dani, quando ma vodda.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Antonio Cannata, cara terra mia.

0: Francesco Zerbo. Famma che lo cavotto.
1: Sto distrutto quasi una settimana. No, non voglio più pensare a nessuno. Ma sta vita non lo voglio accettare. Manco Dio che ci mi può sanare.

bella radio. Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Giusy Attanasio, non è successo niente.

0: canzoni napoletane.
1: Ivan Granatino e Spagna, Napoli, Cuba.
2: Ma

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vient, o vient.

0: Andrea Sannino, Abbraccime.
1: Finalmente stasera sto canzi a te e nessuna può sentire. Sono poco scornosa e sti cose tu sai.

0: quelle migliori.
1: Canzoni napoletane.
0: Le migliori.
1: Mauro Nardi, nato meglio e meglio.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato a rindoletti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando i miei cuscini. E quando la prima mattina mi sono uscito, o prima raggio di sole, l'ho già portato.

0: Questa vita mia, senza di voi, non è più la stessa. Ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta. E finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire. Vi amo.
1: Ciao mamma. Ciao papà.

0: quelle migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Rosario Miraggio. Prendere o lasciare?

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.

0: idee migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori.
2: Gianni Celeste, e te penso.

0: Maria Nazionale, Scordame. Scordame.
1: Non mi entra in questo caso. Non mi entra in questo caso. Fammi andare via.